mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

pica della do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico. Stringimi e avvolgimi.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu. Aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

generazione. La domanda più iconica è: che cos'è una relazione? Cerco ancora la versione migliore di me tra miliardi di persone. Verità da cui voglio fuggire. Qui ciò che non ti ammazza ti uccide. Oh oh oh, come puoi darmi torto?

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Buongiorno Zeta!
1: Welcome back, buongiorno a tutti, io sono Tony Sica, questa è Radio Z, ma queste cose ormai le sapete, no? Mi aspetto ormai una community molto pronta, a meno che non ci sia qualche nuovo arrivato, e allora a beneficio di questi new entry diamo anche i nostri contatti per partecipare alla festa. 335 30 10 25, questo è il numero SMS e WhatsApp, poi c'è la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, dove oltre a vedere il mio bel faccione potete soprattutto vedere i videoclip musicali che ci danno sempre una chiave di lettura diversa sui brani. Parleremo di musica, ma parleremo anche di sport. Da una parte c'è la Champions League, dall'altra c'è anche il tennis con gli US Open, quindi esploreremo diversi mondi. Tutto pronto per partire, lo facciamo da Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

amore, ma da una hit all'altra, da un successo estivo all'altro. Dopo Samurai J raggiungiamo Bergamo, lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

Billie Eilish, direttamente dal 2020, tratto dall'album dei record When We All Fall Asleep, Where Do We Go, certificato disco di platino, penso che adesso sia andato anche oltre probabilmente, e in quell'anno fu uno dei dischi più venduti tra quelli internazionali in Italia, e divenne poi rapidamente anche virale, perché non so se vi ricordate, nel 2020 uscì la diceria che se lo ascoltavi con le cuffiette c'era una roba particolare. Adesso Emma e Fabri Fibra.

Emma con Fabri Fibra Antidroga alle 6:15 qui su Radio Z in questo giovedì 10 settembre. Iniziamo con i saluti, quelli che arrivano al 335 30 10 25. Salutiamo Maurizio, direzione Roma, lo aspetto un bel viaggio perché sta per partire da Bergamo e ti accompagniamo sulle note di Non è Francesco di Amélie.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

100 messaggi, c'è Lazza alle 6:21 qui su Radio Z, mentre guardando alle pagine sportive del Corriere della Sera c'è il titolo molto evocativo, un omaggio a Shelton, Big Ben Shelton che ha eliminato Alcaraz in 5 set. C'è stata anche una lunga polemica, non da parte dei giocatori ma a tutto il sistema per il match a notte fonda. È stata presa questa scelta molto molto particolare, e con Alcaraz fuori dagli US Open diciamo che c'è l'ennesima finale, l'ennesimo torneo che si ritrova ancora una volta senza i suoi due protagonisti principali, Jannik Sinner da una parte che non ha proprio partecipato e Alcaraz dall'altra, tornato comunque dopo una serie di infortuni. Let's go.

C'è anche Miley a darci la carica in questo giovedì 10 settembre. Abbiamo fatto il punto sul tennis, vedremo cosa ci riserverà, quale sarà la grande sorpresa, se appunto Shelton riuscirà a mantenere poi tutte le aspettative su una stella che sembra essere nata in questa notte. Adesso Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Momenti di tensione per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia, secondo il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto, definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente. La legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione. Resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Il voto finale è previsto martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28. Infine il calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà il Lipsia alle 21.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì instabile al centro nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione con un brusco calo termico al nord, mentre al sud ancora tanto sole e tanto caldo con punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: Golden Antrix alle 6:39 qui su Radio Z, un brano e un film in realtà che ha vinto qualsiasi cosa a livello internazionale. Adesso pubblicità.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
1: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
2: Ma sarà come da tradizione?
3: Meglio andare ad assaggiare.
0: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sei e 40, ancora un buongiorno da Tony Sica, questa è Radio Z e questi sono i vostri messaggi al 335 30 10 25. Facciamo gli auguri a Nicolò da Pioltello che oggi compie 30 anni e poi salutiamo Sofia e Lorenzo che stanno tornando a casa adesso dopo aver passato una serata, loro dicono, ma io direi a questo punto una bella nottata con i loro amici, e quindi complimenti ragazzi, siamo contenti di tenervi compagnia anche in questi momenti che poi saranno ricordati come i momenti epici tra 10-20 anni. C'è Tedua, questa è Mai.

C'è Tedua con Mai alle 6.43, continua la nostra mattinata. Vi ricordo che potete portarci ovunque grazie alla nostra app RTL 105 Play, totalmente gratuita, dove trovate sia dei contenuti extra, sia le interviste che magari vi siete persi in queste settimane, vi siete persi in estate presi da un altro tipo di routine, e potete seguire ovviamente anche la nostra diretta. Adesso LB1.

Ladro di fiori, c'è Blanco alle 6.49 qui su Radio Z. E diciamo che la notizia della giornata di ieri, quella che è diventata virale, quella che ha fatto impazzire un po' tutti, quella che tutti abbiamo dovuto condividere nelle storie, altrimenti ci sentivamo esclusi, è la notizia degli Oasis, che con un breve video, forse di 10-15 secondi massimo, hanno fatto attraversare tra le vie di Roma una Vespa e hanno scritto sotto cliché supernova. Questo significa che arriveranno delle date degli Oasis qui a Roma.

6:53, si sta quasi per concludere la prima ora insieme, ma tranquilli perché fino alle 9 siamo qui con il Buongiorno Z. Adesso arriva Baby K con la sua Tuca Macarena.

Celestial Ed Sheeran alle 6.59, grazie al videoclip di questo brano visto al 266 del digitale terrestre, riusciamo anche a rientrare nell'immaginario dei popoli.

Pokémon, quell'immaginario a cui siamo affezionati e che dagli anni 90, diciamo la verità, non ci ha mai abbandonato. Termina qui la nostra prima ora insieme del Buongiorno Z. Ci sono sempre io, Tony Sica, ma abbiamo altre due ore per chiacchierare, quindi 335 30 10 25. Aspetto i vostri messaggi. Le 7 in punto, buongiorno.

Animal Kezai ad aprire la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Salutiamo Mariella, Nicoletta e Francesco che sono in direzione lavoro. Bello questo fatto che i colleghi si riuniscono e tappa dopo tappa approfittano di una sola auto per andare in ufficio, e sia un fattore di risparmio secondo me, sia un fattore di impatto ambientale se ci vogliamo mettere anche quest'altro fattore, ma è anche un modo per arrivare più allegri, no? In compagnia anche verso l'ufficio.

0: potrei cantartele qui.
1: C'è Ultimo con i tuoi particolari, veniva presentata così nel 2019, i tuoi particolari, parla delle piccole cose, mette in risalto le sfumature come succede in un dipinto dove ogni tocco di colore, ogni tratto è importante, così insomma veniva narrato dallo stesso Ultimo, e effettivamente quei piccoli particolari, quei piccoli dettagli poi diventano più forti quando la relazione finisce e ci riaffiorano nei ricordi quelle gestualità.

che forse un po' ci mancano, a cui dobbiamo fare ancora abitudine alla loro assenza. Adesso c'è Promessa con Franco 126 ed Idua Ordinaria Follia.

Ordinaria follia promessa, Franco 126 con Idua alle 7:13. Tra poco un altro giro tra i vostri messaggi, quelli che arrivano al 335 30 10 25. Approfitteremo per raccontarvi chi ci illustra un po' come sta andando questo giovedì mattina. Ancora per molti la prima settimana di rientro, quindi si avvicina il primo sospiro di sollievo, che è quello del weekend. Adesso i The Bosa, Lost Myself.

E questa canzone arriva dal 2016, c'ha 10 anni praticamente, ma quando parte ha sempre il suo effetto, come quello che abbiamo avuto su Martina che dice: buongiorno Radio Z, sto andando al lavoro proprio in questo momento, mi avete svoltato la mattinata facendo partire una canzone dei The Giornalisti a tutto volume. Non c'è niente di meglio per svegliarsi e affrontare il traffico con la carica giusta, un saluto da parte mia e buon lavoro anche a voi. Grazie Martina, continuate a scriverci anche voi al 335 30 10 25. Adesso, a proposito di Hit, arriva Anna, questa è White Girl Wasted.

E c'è anche Anna a darci il ritmo nel traffico per come ci raccontate in questo giovedì mattina, ma anche comodamente a chi sta facendo colazione e piano piano sta cercando tra un biscotto e l'altro di riaprire gli occhi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Prima di quel febbraio 2026 si parlava già un gran bene nell'ambiente di Saif, ma il palco dell'Ariston ce l'ha fatto conoscere nel migliore dei modi con Tu mi piaci tanto, un invito a rallentare i nostri ritmi, a guardarci attorno e riconoscere che le cose che ci accomunano magari sono molte di più di quelle che ci rendono diversi. Poi da lì in poi ha piazzato altri 2-3 singoli che sono diventate hit, poi il suo nuovo album che potete senz'altro godervi anche grazie a Radio Z. Ora andiamo sul panorama internazionale con Peggy Gou, questa è Woman.

0: Woman, c'è Peggy Gou alle 7.32. Adesso stiamo invece per entrare in un brano molto più introspettivo, quello di Giuse Delizia, un brano fondamentalmente d'amore e nostalgia, dove rivede la sua Palermo, anche dove è cresciuto.
1: Ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Tony F con Gaia, Sesso e Samba. 2024, due estati fa, fu il tormentone indiscusso del periodo estivo. Adesso pubblicità e poi si ritorna con i vostri messaggi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Mi chiamano Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccoli qui i vostri messaggi, quelli che arrivano al 335 30 10 25. Buongiorno Zeta, io sono nel retro del negozio di abbigliamento a spacchettare tonnellate di scatoloni con la merce della nuova collezione autunnale. Tra un imballaggio e l'altro la musica a tutto volume, l'unica cosa che mi tiene in piedi. Questo è il messaggio di Simone da Verona. Tranquillo Simo, ci pensiamo noi, perché sta per arrivare un altro pezzo che ci ha fatto innamorare di questo progetto. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

L'unico ricordo, prima stanza a destra alle 7.44, io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z, ci riaffacciamo sul panorama musicale internazionale, lo facciamo con la voce di Olivia Rodrigo, questa è la sua Stupid Song.

Instalove a Marrakesh con Gue, questo brano che fa parte dell'album Santeria, album che per i suoi 10 anni sarà riproposto in un doppio live. Ormai mancano poco meno di 2 giorni, sì, il 12 e il 13 settembre all'Ippodromo di Milano ci saranno questi 2 fenomeni del rap italiano a ricordare ancora una volta quell'album e la loro grande amicizia. Adesso J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Tutti

Jax, Vita Morte Miracoli alle 7.54, quasi a chiudere la nostra seconda ora insieme. Lui che è stato ospite qualche giorno fa proprio negli studi di Milano di Radio Z. Potete riascoltare e rivedere l'intervista su RTL 102.5 Play.

7.59, chiudiamo così la seconda ora insieme del Buongiorno Z con questo ritmo, con questo sound. Io sono Tony Sica e per la terza ora ci sono ancora un po' di notizie da sgranocchiare. C'è il ritorno di X Factor questa sera, c'è il ritorno di un progetto annunciato con un po' di indizi da parte del 3 e poi c'è Millie Bobby Brown che può ancora permettersi una vacanza in Italia. Torniamo tra poco. Le 8 in punto, buongiorno.

Partenope con questo quartetto che ci ha lietato in tutto e per tutto l'estate, in realtà sono molti di più, considerando i The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, il ritmo dell'estate che ancora continua, ci mette forse un po' di nostalgia, oppure la carica per ricominciare in un settembre dove dobbiamo rimettere forse a posto un po' di cose. Adesso Dance, Dance, Dance.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio alle 8:09. Tutt'altro che fastidioso invece il nuovo inizio di questa sera. X Factor ritorna, l'attesa è finita, la macchina riaccende i motori, si partirà appunto per trovare i 12 protagonisti di questa edizione. Sapete ormai le diverse fasi, i diversi nomi, ci saranno insomma riconferme, anche novità nel format. Immagino quelli che sono sicuramente confermati sono i giudici: Irama, la new entry assoluta, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, e al comando ci sarà sempre Giorgia.
2: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie e Bresh con Serenamente alle 8:13. Qualcuno al 335 3010 25 parlando di X Factor che riparte questa sera mi faceva riflettere che la terza edizione consecutiva di Giorgia alla conduzione, quindi diciamo che ha trovato il suo spazio, ma d'altronde ha convinto tutti, quindi come fare a pensare adesso ad una conduzione diversa? C'è Benny Blanco con Selena Gomez e Becky J.

Bye bye, c'è Annalisa direttamente dal 2018 con questo singolo molto diverso, l'abbiamo vista anche al 266 della Digitale Terrestre, ma mantiene sempre la sua autenticità. E a proposito di bye bye, faccio gli auguri a Marcello che oggi saluta i 30 anni, può dire bye bye a quel numero 3 perché sono 40, tondi tondi, caro Marcello, questi auguri te li fa la tua compagna Giusy, spero tu sia all'ascolto. Adesso Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera.

Portami a ballare in primavera, faccia nuvola alle 8:23, noi vi portiamo a ballare anche in questa fine estate. In realtà c'è già chi sta parlando di cambio di clima, questa mattina fa veramente frescolino, io sono contenta, non ce la facevo più di questo caldo tremendo. Questo è il messaggio di Anna dalla Valsassina, quindi salutiamo anche Anna, l'abbracciamo, ti aggiorniamo Anna, visto che tu ci aggiorni sempre sul clima che fa lì da te, anche su Roma un cielo molto grigio questa mattina, chissà. Nel mentre vi auguriamo però buon vento con Jovanotti e

0: Radio Z, Breaking News.
1: Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000, lo ha promesso il presidente Donald Trump mentre parlava alla convention repubblicana a Dallas. Una chiamata alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Un ricercatore di Anthropic si è dimesso lanciando l'allarme sulla corsa alla superintelligenza. L'ex dipendente, 27 anni, accusa Anthropic e OpenAI di giocare d'azzardo con il futuro dell'umanità. Secondo gli insider, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare incontrollabile e arrivare a minacciare l'umanità entro la fine del decennio. Infine il calcio, il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite, la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronterà il Lipsia alle 21.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì instabile al centro nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione con un brusco calo termico al nord, mentre al sud ancora tanto sole e tanto caldo con punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: E mentre aspettiamo la nuova collaborazione tra Achille Lauro e Joelier, ci godiamo questo disco direttamente dal 2020 di Achille con Bam Bam Twist. Sono le 8:36.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
3: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ultimi 20 minuti insieme qui al Buongiorno Z con Tony Sica. Allora, come sempre, potete raccontarci la vostra giornata, in questo caso il vostro giovedì 10 settembre al 335 30 10 25, poi collegarvi alla radiovisione del digitale terrestre al 266 e insomma queste sono le coordinate. Non vi resta che restare qui anche per godervi altre curiosità che arrivano dal mondo dello spettacolo e della musica. Ora Madame, mama non mama.

0: Madame con Mamma non mamma qui su Radio Z e magari con una margherita, visto che è immersa nella natura in questi giorni. Anche Millie Bobby Brown sta facendo Mamma non mamma in vacanza tutta italiana con la sua famiglia. Ha postato anche qualcosa dove per una rara volta, diciamo, si vede anche di spalle la figlia piccola, che avrà ormai un anno. Tra poco vi diciamo dove, in quale parte d'Italia ha scelto di alloggiare. Adesso invece West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Ossa Rotte, Cercomi alle 8:49 qui su Radio Z. Buongiorno Z, dicevamo Millie Bobby Brown, conosciuta anche come l'attrice di Stranger Things 11, ha condiviso sui social momenti di una vacanza familiare. Qualcuno dirà sarà andata a Capri, sarà andata a Venezia, no, ha scelto le Dolomiti, quindi in mezzo alla natura. A un certo punto c'era una foto anche con dei lama, e quindi la bella notizia è che ha scelto comunque l'Italia in un periodo settembrino. Arriva adesso Fred De Palma, questa è Ragazzino.

Torno da te. Fred De Palma con Ragazzino alle 8:53. Si parla di Dolomiti e vi vedo belli attivi sull'argomento al 335 30 10 25. C'è chi dice la classica frase, no? L'Italia è bella tutta, ma c'è un male, Dolomiti non hanno paragoni, sono stupende.

0: Cattive abitudini, Salmo e Colapesce sulla produzione di Mace a chiudere il nostro appuntamento, le nostre tre ore con il Buongiorno Z. Io sono Tony Sica, vi do l'appuntamento invece a domani a partire dalle 6, ovviamente imprevisti permettendo, no? Perché vedo la faccia di Luigi Provenzani che è già arrivato nello studio e dice non si può mai sapere, giusto, giusto così. Lui c'è però a partire alle 9 con il Turbo Z, quindi restate qui. Ciao a tutti, a domani!
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9, buongiorno!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Turbo Z.
0: Si parte, inizia Turbo Z, buongiorno, buon giovedì, è il 10 di settembre, un'altra mattinata che parte insieme, grazie ad Antonio per questo.

queste prime tre ore del mattino. Antonio Sica, ritroveremo domani la sua presenza in Buongiorno Z a partire dalle 6 fino alle 9 e adesso fino alle 11 Turbo Z con me, che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto con tutti voi al 335 30 10 25. E ho scoperto che oggi inizia la scuola in parecchie scuole d'Italia, di Roma in particolare, tanti istituti che hanno deciso di partire prima. C'è un bel post poi riassuntivo che trovate anche sui nostri social Radio Z Off, poi da istituto a istituto praticamente cambia tutto, quindi non vi sappiamo dire nello specifico. Tante novità anche per quanto riguarda il mondo tech, ieri presentazione di nuovi prodotti della mamma Apple, quindi magari ci sarà modo anche di commentarlo insieme, e ovviamente la nostra musica sempre al centro. E allora partiamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.

Goya, Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari su Radio Z alle 9.04 minuti. Allora buongiorno a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. C'è la figlia di Maria che oggi entra a scuola alle 10 per esempio, e quindi si stanno preparando giustamente. Oggi ingresso scaglionato anche per tanti, non so perché il primo giorno c'è questa roba qui. Ah sì, perché bisogna dividere le classi, soprattutto per le prime, no? E le, i nuovi arrivi e tutto quel discorso là, credo. Non lo so, chiedo a voi al 335 30 10 25. Quando arriva DJ Goya, Jason Derulo e Melody Micicco.

Dali Turbo Cocco in Turbo Z alle 9 minuti, un po' una delle nostre sigle, basta che la parola turbo dentro e allora diventa subito una sigla di Turbo Z, un po' una canzone identificativa, perché questo facciamo, vi mettiamo il turbo con la nostra musica come tutti i nostri programmi. Ci scrive una bidella al 335 30 10 25 e conferma: i primi giorni di scuola si entra scaglionati proprio per gestire i cosiddetti primini, quindi ragazzi al primo anno che non sanno in che classe sono o dove andare. Sono una bidella e da me hanno già iniziato lunedì le scuole, vedi? Allora, buon lavoro e grazie per il lavoro prezioso che portate avanti anche voi, un elemento anche psicologicamente secondo me fondamentale per tanti alunni, no? A cui ci si confida quando si va al bagno, quando si ha una giornata, no? Cernia!

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che animo

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica a Ernia, è la sua dedica appunto alla città di Milano. Il nuovo pezzo è uscito proprio questo lunedì, è un omaggio anche a una città che l'ha fatto crescere, l'ha fatto maturare e dice: continuo a trovare me stesso.

0: E beh, era Shakira, la conosciamo molto bene. Bizarrap, la Music Session numero 53, che insomma ha fatto la storia tra accuse, amori e via dicendo, però cose che abbiamo fortunatamente archiviato. E allora ci siete voi al 335 30 10 25, c'è Federica che sta andando al lavoro, ci stanno un sacco di persone che stanno portando i figli a scuola in questi primi giorni scaglionati che raccontavamo poco fa, e c'è naturalmente la nostra musica Jimmy Neyro. E allora, si è portato a casa anche il premio FIMI, al Futurist Live.
1: Rabbè, ton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Jimmy Nairo è allora tratto dall'album EOG, che è stato in testa alle classifiche della nostra destinazione Radio Z Future Hits Live per tutta quanta l'estate, quindi si è portato a casa, come vi ricordavo poco fa, un bel premio che abbiamo festeggiato la settimana scorsa tutti insieme. Attenzione che c'è nonna Anna, dice: dato che finalmente fa freschino, lei nel nord Italia, sto preparando il brasato e a pranzo la polenta e le mele al forno con mirtilli e grappa. Praticamente è dicembre, secondo me, questo l'ho aggiunto io. È dicembre, anche se in realtà è il mese che festeggia anche settembre, proprio lui. Questa è 2 settimane.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un incidente cui è coinvolto un camion. Uscita obbligatoria a Pineto con 8 km di coda e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord, dove rileviamo un chilometro di coda. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto un incidente tra 4 auto causa 2 km di coda tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Inoltre segnaliamo coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. E rileviamo anche coda sulla 9 Ilenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine flussi pendolari diretti a Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Liberato e Mahmood, questa era Into Street alle 9.37 su Radio Z. Con voi al 335 30 10 25 ci inviate la prova fotografica di una TV accesa sul 266, canale di Radio Z, e ci fa super piacere.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Le 9.40 su Radio Z, è giovedì 10 di settembre e ci siete voi al 335 30 10 25 ed è bello essere sempre in compagnia tutti quanti insieme, perché ci inviamo foto, messaggi, scritti, vocali ed è bello, è una chiacchiera vera e propria che abbatte ogni confine, no, che c'è tra la radio e quindi noi che parliamo e vi teniamo compagnia e voi che siete all'ascolto delle nostre voci, ma soprattutto della nostra musica, per esempio Shiva, Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Fuji e di Shiva su Radio Z in questo giovedì 10 di settembre. Si sono conclusi praticamente quasi tutti i tour estivi, no? Dei cantanti che amiamo di più, come quello di Fulminacci, con la data di questo sabato, sì, di sabato scorso, in quel di Sesto Fiorentino, proprio vicino Firenze. L'ha festeggiata con il suo solito mood. Trovate anche il video conclusivo sui nostri social, Radio Z.

0: Anna, 30 gradi su Radio Z, 30 gradi che ci sono ancora oggi, secondo me, in tante parti d'Italia, in altre la temperatura è già crollata. Fatto sta che siamo tutti accomunati dalla musica di Radio Z. Questa è sempre la stessa, nel senso che quella che si ascolta a Milano è la stessa che si sta ascoltando in questo momento anche a Reggio Calabria. Siamo noi a unire tutto il paese e lo facciamo molto volentieri anche insieme ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Arrivano su Radio Z Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take him back to the blog era one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa su Radio Z alle 9.53, Girl Next Door, quando arriva una delle belle novità estratte dall'album Dal Golfo degli Angeli. Parliamo di Praci, un album dove lui racconta sia le sue origini, quindi da dove viene, ma sia anche l'ambizione, il futuro, quello che c'è davanti, ma anche un po' il rumore del mondo, così lo definisce. Questa è la traccia numero 8, si chiama Broken World, anche come singolo. Non ho risposto.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

A volte ci vuole solo una canzone d'amore, no? Per capire delle cose che non riusciamo a spiegare o a comprendere in altra maniera. Questa è quella di Geoliera, alle 9.59 appunto qui su Radio Z. Questo è il Turbo Z, al 335 30 10 25 i vostri messaggi anche d'amore, perché no? Se vi va, noi siamo qui ad accoglierli naturalmente, perché molto spesso serve un po' d'amore, anche quando hai smesso di crederci in certe situazioni può capitare, ecco, che la musica ci può venire in aiuto, e la musica di Radio Z può sicuramente aiutarvi in ogni caso. Torniamo tra poco, state qui. Le 10 in punto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani in Turbo Z. Questa è la vostra radio, Radio Z, dove arriva anche Ariana Grande. Allora, il singolo che stiamo per ascoltare è estratto dall'omonimo album, si chiama Petal, che ha un po' cambiato Ariana Grande, almeno il racconto che fa di se stessa. Sentiamo.

Irama ed Elodie, questa è Exa alle 10:09 minuti su Radio Z in questo giovedì 10 di settembre. Prima ancora lo dicevamo, Ariana Grande con Petal, che dà un'immagine di perfezione che andava a raccontare dei suoi pezzi, no? Quindi tutto perfetto, tutto pulito, diciamo, tra virgolette. Inizia a raccontare anche la sua vita vera, no? Come quella di tutti, un po' con le contraddizioni, con le difficoltà che ci sono, ed è bello scoprirlo in questo pezzo che ormai ascoltiamo già da un po' qui su Radio Z. Ci siete voi ovviamente al 335 30 10 25. Allora, che combinate di bello in questo giovedì mattina? Ce lo fate sapere, noi siamo qui a vostra totale disposizione, anche con Rari dal Tacco. Questa è Dal Tacco.

0: Dal Tacco, che sarebbe il tacco d'Italia, la Puglia, lo dice dalla Puglia, Rari Dal Tacco, che mette le sue origini proprio nel nome, nel suo nome d'arte, ma anche nel titolo di questo pezzo che ci ha fatto ballare tutta l'estate, soprattutto per quelli che l'hanno passata anche in piccola parte nella bellissima Puglia, regione italiana come tantissime, ragazzi, località di vacanza sono tutte stupende in Italia. C'è Ultimo.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sunset Boulevard, ci sono su Radio Z Selena Gomez e Benny Blanco alle 10:18 di questa mattina. C'è chi ci scrive: buongiorno, io a casa relax, diluvia, baci Anna Rita, buon lavoro a tutti voi. Allora, buon lavoro anche a te Anna Rita, buon relax, visto che sei a casa relax e diluvia, non è che diluvia una volta, diluvia per ben due volte. C'è anche un bel vocale che ci è arrivato, dice: ciao, noi stiamo andando alle grotte di Frasassi, Elisa, Matteo e la simpatica Gioia. Allora, un saluto a tutti voi, buon viaggio in questo caso, e buone grotte, buona visita. C'è Saif, parlar d'amore.

Saif, parlare d'amore su Radio Z alle 10:22 minuti, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Quando vedi Saif, si sembra sempre che sta sorridendo, ha questo sorrisetto stampato sulla faccia che mette sempre tanta allegria. Bravo Saif! Ci sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z, quasi due ore di discorso del presidente americano Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. Cambiamo argomento. Una coppia e i loro due figli di 12 e 8 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. I corpi della famiglia Hamad sono stati recuperati tra le macerie di un'abitazione nell'area settentrionale dell'enclave. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver avviato indagini sull'accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Oggi altre italiane saranno impegnate in Champions League. La Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como, all'esordio nella competizione, affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. È tutto per il momento, arrivano le ultime previsioni del tempo e poi la situazione della viabilità.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì instabile al centro-nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione con un brusco calo termico al nord, mentre al sud ancora tanto sole e tanto caldo con punte di 36 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pineto e Rosseto verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 9 km di coda con rientro in autostrada Rosseto degli Abruzzi dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in direzione Torino con coda tratti tra Trezzo e il bivio per la A58, la tangenziale esterna di Milano. Andiamo poi sulla 7 Sera Valle Genova, dove per lavori in galleria ci sono 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. È tutto.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Un milione di notti, Mr. Rain e Clara su Radio Z, prima ancora Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, questo è Turbo Z e noi torniamo tra pochissimo con la nostra musica.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Le 10.40 su Radio Z, ancora buon giovedì 10 di settembre da Luigi Provenzani, ci siete voi al 335 30 10 25 e ovviamente la nostra musica che è inconfondibile, la playlist perfetta per affrontare le vostre giornate, quelle in cui è un po' più difficile ricominciare, no? Soprattutto in questi giorni di settembre, oppure è facilissimo e festeggiate con la nostra musica, noi ci siamo in ogni caso. Certified Swag Music.

Swag Music Arti 5 su Radio Z, 10:43 minuti in questo giovedì 10 di settembre. Ci siete voi ovviamente al 335 30 10 25, e in tanti ricevevo qualche messaggio, stavate commentando anche tutti gli ultimi prodotti Apple che sono stati annunciati. Finalmente l'iPhone pieghevole è arrivato, l'iPhone Duo è effettivamente è una bella novità per quanto riguarda i prodotti della mela. Se ne parlava da tanto ed erano addirittura uscite già le cover prima ancora che uscisse il telefono, una roba folle, però effettivamente erano tutti convinti. Another su Radio Z con Emily Warren, questa è Silver Lines.

Fresh da Dio su Radio Z, 10 e 50 minuti in questo giovedì 10 di settembre. La musica di Brescia ci fa continuare a respirare il clima estivo anche quando a Roma diluvia. Siamo infatti dai nostri studi romani in diretta in questo momento. È arrivato Cianna che vi terrà compagnia per le prossime due ore, completamente fradicio. Direi è arrivato l'autunno, l'estate la concludiamo ufficialmente, la archiviamo. Stiamo parlando di meteo da giorni e giorni. Prima ancora però gli Another ci hanno conquistato con Silver Lines, con Emily Warren, no? E ho visto subito il logo, dico, ma è qualcosa di GTA, invece no, è proprio la Circoloco Records, che è della Rockstar Games, che produce GTA. Non si è capito niente.

0: vita.
1: Ed è arrivata così, l'hanno annunciata sui social e poi eccola per voi qui su Radio Z. Poi un pezzo che è uscito a luna di notte, è stata particolare, queste cose di solito escono sempre a mezzanotte, no? Parlo ovviamente di Casini, Marrakesh e Gue su Radio Z alle 10.54 minuti, quando arriva un'altra hit che viene dai social. Parliamo di Pucho, Mia e Cristi, questa è Non mi innamorerò, ormai la conoscete.

0: Aya Nakamura con Capo Plaza su Radio Z, e questa è una delle canzoni che mi ricorda, lo so che non mi interessa probabilmente, ma magari vi ricorda anche a voi un periodo specifico della vostra vita, le prime volte qui su Radio Z, no? Passavamo un sacco Puchi ed ha fatto anche un po', se vogliamo, la storia di Radio Z e della generazione futuro che tanto abbiamo lanciato e amato in questi anni. Continuiamo a farlo anche con Gianna nelle prossime due ore, vi terrà compagnia fino alle 13 con Destinazione Z. Noi ci vediamo domani alle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11.
3: Destinazione Z.
2: Buongiorno a tutti, le 11 e 13 secondi, significa che siamo puntualissimi per cominciare questo appuntamento di Destinazione Z. A voi che state andando al lavoro, a voi che siete già arrivati, voi che siete nel traffico, perché nel centro Italia c'è tanta pioggia e lo sappiamo, quando c'è pioggia c'è più traffico. Sappiamo anche che al nord si sono abituati a partire da ieri con un grande calo delle temperature verso Palermo, Catania, Gallipoli, il sud Italia. Non so bene come sono messi riguardo alla giornata di oggi, so solo che fa caldo esattamente come ieri, so solo che le temperature sono identiche, ma va bene così, insomma, settembre deve essere caldo, forse non caldo come in questo periodo, però siamo abituati purtroppo al cambiamento delle temperature. Zetagram arriverà tra un paio d'ore, questo significa che in Destinazione Z con me, Gianna, insieme a voi, facciamo una colazione leggera, cominciando però a ballare, chiaramente non possiamo che ballare con la regina del pop. Iniziamo con Madonna, Danzeteria.

È impressionante la regina del pop, Madonna, questa è Danzeteria. Sono le 11 e 5 minuti, buon giovedì 10 settembre. State ascoltando Destinazione Z. Io sono Cianna e per questa settimana dalle 11 alle 13 chiacchiero insieme a voi anche al 335 30 10 25. Dicevo, è impressionante perché lei la ricordiamo come la regina del pop a partire dagli anni 80. È cambiata tanto, si è evoluta tanto ed è anche per questo che oggi Danzeteria, che abbiamo appena ascoltato, non ci sembra affatto anacronistica. A proposito di qualcosa invece di recentissimo, ci ha fatto ballare per tutta l'estate Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira.

La produzione di Ava con le voci di Medi e Villa Banks si chiama Tete. Questo brano estivo dal 2022, sono le 11:11. Esprimete un desiderio, qualcuno ci pensa, qualcuno ci crede al fatto che quando coincidono ore e minuti si debba pensare a qualcosa di bello e poi magari sperare che accada. Io sono Cianna, state ascoltando Destinazione Z tutti i giorni dalle 11 alle 13. Buon giovedì 10 settembre 2026. Buona pioggia a chi l'ha vista ieri nel nord Italia, a chi la sta vedendo adesso nel centro, e buon bagno a chi magari nel sud Italia continua ad andare al mare. Moving to the sun.

Oggi è molto molto necessario. Moving to the Sun, la produzione di Yuge, Lima e Langel e Ultra Nate. L'abbiamo ballata tutta l'estate, sono le 14, quelle 11 e 14 minuti. State ascoltando Radio Z, in destinazione Z. Io sono Gianna, buon lavoro. Cominciate a prenderla con calma la giornata, ma soprattutto la stagione della vostra vita, perché ogni anno riparte, secondo me, a settembre. Ripeto, a Capodanno festeggiamo solo l'inizio dell'anno nuovo, è solo un modo per festeggiare tutti insieme. Quindi da adesso inizia la vostra stagione, anche se è un giovedì, insomma, non è necessario che inizi di lunedì. Più in alto, Burst.

Credo che sia una delle maniere più semplici per iniziare una litigata lunghissima. State parlando, magari tu solo discutendo, è un inizio sereno. Tu guardi la tua persona di fronte a te, a prescindere dal fatto che sia maschio o femmina. Ora, il titolo di questo brano è Esagerata di Tananai, e le dici: ah, esagerata, stai facendo un casino per niente, sei veramente esagerata. Ecco, in quel momento credo che una persona che stia per arrabbiarsi, ma non che non sia ancora arrabbiata, possa tranquillamente partire, scatenarsi, perché mentre sei arrabbiato ti dicono che stai esagerando, probabilmente ti parte il pazzo chiaramente limitato, mi raccomando, però sono sicuro che sia capitato a tanti di voi. Sono le 11:21 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z, io sono Cianna, lui è 22 Simba. Questo brano si chiama Due passi dal cielo, non uno di più.

0: Voglio fare una grandissima propsata a 22 Simba, questa è Due Passi dal Cielo, non uno in più, perché è veramente forte e soprattutto iper prolifico, laddove essere prolifico porta anche la qualità, che non è affatto scontata. Alle volte escono singoli su singoli, album su album, e poi sono robaccia, sono cose molto simili tra di loro, e invece i suoi album che sono usciti recentemente, in un paio d'anni, ne ha fatti tre, sono veramente belli. Le 11:24 minuti a proposito di bellezza, Kidyugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale che al momento interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pinete Rosetto degli Abruzzi verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 10 km di coda, con rientro in autostrada a Roseto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra Pere e Milano Est verso Brescia e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta con coda tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Andiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove per lavori in galleria registriamo un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In prossimità del cantiere si transita su una corsia. È tutto, buon viaggio!

0: una canzone che fa prendere proprio bene, si chiama Bella Storia di Fedez, alle 11:37 minuti. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Chanda ed è il periodo, il 2020, di Fedez, in cui aveva quei capelli rosa, non solo rosa tra l'altro, perché era un mix tra rosa e blu, credo li abbia tenuti per poco, anche perché a un certo punto, insomma, li devi togliere, suppongo.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno...

0: di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Le 11.39 minuti, state ascoltando Destinazione Z, ben ritrovati, ben arrivati se siete appena arrivati, se avete appena acceso la radio, giovedì 10 dicembre, sì dicembre, ma voi vi rendete conto che cade un po' di pioggia e nella mia testa è già inverno pieno, giovedì 10 settembre, c'è un artista che mi ha fatto molto ridere nel backstage della Radio Z Futurist Live, si chiacchierava, si facevano dei giochi per da postare anche sui social e ha detto l'unica cosa che non devi mai fare è non toccarmi mentre parli, era Emma, questa è con Fabri Fibra.

La collaborazione di quest'estate 2026 di Emma e Fabri Fibra si chiama Antidroga. Alle 11:43 minuti state ascoltando Radio Z. Io non vi voglio più sentire. C'è Davide che al 335 30 10 25 scrive: magari fosse già dicembre, così saremmo vicini a Natale. Vi scongiuro, ma non cominciamo a sperare che arrivi prima possibile il Natale. Cioè, fa caldo, si sta bene, lasciamo stare questi due giorni di pioggia, dimentichiamoceli e speriamo che da domani, da questo weekend, ma io dico anche da lunedì, torni il sole. Ma vi siete già stancati di questo bel caldo? Non mi dite che è finita l'estate, vi prego. Olivia Dean.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rosvillen alle 11:50 minuti su Radio Z, io, me ed altri guai. State ascoltando Destinazione Z, io sono Gianna, tutti i giorni per questa settimana dalle 11 alle 13 insieme anche alle novità che stanno arrivando. Stanotte ne escono tante, ne è uscita una la scorsa, si chiama Buzz Persuades dalla scena internazionale. C'è Miley Cyrus, che per questa occasione si fa chiamare solo con il suo nome, che parla dei bambini che non vogliono più ballare, parla del fatto che adesso con tutta questa tecnologia kids don't wanna dance. Soffermateci sul ritornello.

Non c'è necessariamente del determinismo in tutto ciò, però in Buzz Persuades Miley sostiene che i bambini non vogliono più divertirsi ballando, ma semplicemente avendo un telefono in mano. Io credo che sia anche quello. È chiaro che prima non c'era questa possibilità. Adesso che puoi bloccare tuo figlio, bloccare un bambino, che sia un tuo parente magari, con un iPad mentre state cenando, è una questione sicuramente. Sfera Ebbasta e Distinct. Ai ai.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: fregatura. Dal penultimo album di Ernia e per il prossimo dovremo aspettare ancora un annetto, l'ha detto lui, ci sta lavorando ma serve un po' di tempo. Fa sorridere pensare che in Bella fregatura lui parla del fatto che in tutte le sue canzoni in cui parla d'amore, l'amore finisce sempre, e invece dal 2019 ha una bellissima relazione con Valentina Cabassi e si parla anche di matrimonio. Ci auguriamo quindi che sia l'ultima volta in cui parla della fine di una relazione, riferendosi a se stesso. Chiaramente parla sempre di sé nei suoi brani. Stai ascoltando Radio Z, Destinazione Z. Ed è mezzogiorno, buongiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Le cazzaie Animal, le 12:03, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z, io sono Cianna. Quanta gente al 335 30 10 25 che quasi quotidianamente chiede: ma mettete un pezzo delle cazzaie, mettete un pezzo delle cazzaie. Ed è bello perché è un fenomeno che da qualche anno ormai è diventato radicatissimo nel nostro paese, in Europa in generale. Non è Francesco, c'è Amélie.

Ogni artista sceglie un modo diverso, chiaramente, a seconda del proprio carattere, della propria volontà di parlare con una certa... ne metti un altro, oppure decidi di mettere, che ne so, una storia. Blanco, nella fattispecie, ogni tanto mette un post e scrive qualche linea in cui ragiona, in cui pensa, in cui parla anche dei propri progetti futuri. Mi ha fatto sorridere l'ultimo perché ha chiuso con "ciao coccodrilli". Non avevo mai sentito Blanco parlare ai suoi fan rivolgendosi a loro con coccodrilli. Mi ha fatto sorridere. Tanti di noi, in realtà, nel proprio gruppo di amici usano nomignoli strani, parole strane che fuori non verrebbero capiti. Young Snap, questa è l'ultima di Young Snap con Frizza, Jimmy Neyro e Reversal, si chiama Dale, alle 12:09 su Zeta.

Young Snap con Frezza, Jimmy Neyro, Reversal, si chiama Dale, alle 12 e 12 minuti questa hit ascoltata ora su Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna e come tanti di voi sono in attesa di una novità di cui ci ha parlato un artista ieri sul suo profilo Instagram, postando una sua foto e scrivendo 2027, tomorrow. Tomorrow è oggi rispetto a ieri. La foto è Harry Styles, aspettiamo novità. Dance No More.

E il 22 settembre uscirà al cinema il film che contiene anche questa canzone, bella davvero, perché le contiene tutte, tutte quelle che ha cantato ultimo in quel concerto di oltre 200.000 persone, 250.000 a Tor Vergata quest'estate. Era caldo, faceva un bel caldo che piace solo a me evidentemente, perché al 3:35 30:10:25 tantissimi sono felici anche della pioggia dove sta arrivando, laddove chiaramente non causi danni, anzi ne approfitto per stringere forte le persone che soprattutto nel nord Italia, nella zona della Cremonese più o meno, hanno subito qualcosa di abbastanza importante. Ecco, il cinema è un posto che può unire anche gente che ama i concerti e ultimo per questo ha scelto di non fare nessun taglio al concerto.

La collaborazione tra Promessa, Franco 126 e Idua, alle 12 e 21 minuti in Destinazione Z, si chiama Ordinaria Follia. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna, buon giovedì 10 settembre 2026 e buone novità musicali, perché finalmente le prime settimane di settembre portano anche questo. Nella fattispecie, tra le tante che sono uscite oggi, forse la più attesa era quella tra Geolier e Achille Lauro. Nel frattempo, a proposito di Lauro, ci godiamo la sua Città degli Angeli.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12 e 28 minuti, quasi due ore di discorso del presidente americano Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. Voltiamo pagina, è previsto per martedì 15 il voto finale del Senato sulla legge elettorale. Poi il testo passerà alla Camera, al momento resta al 42%, la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. In chiusura con lo sport, il calcio, oggi altre italiane saranno impegnate in Champions League. La Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como, all'esordio nella competizione, affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Un'area di bassa pressione nelle prossime ore continua ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità e temperature massime in generale sotto la media del periodo, mentre al sud Italia ancora tanto sole e caldo. Con questo è tutto, ma per il momento, per dettagli, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto. Siamo tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. E qui sono 11 km di coda per ripristino incidente. Per chi è diretto verso Ancona consigliamo di uscire a Pescara Nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada Roseto degli Abruzzi. Cambiando versante, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta, il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna, c'è invece un chilometro di coda per incidente tra due camion. Andando sulla 23 Palmanova-Tarvisio, siamo tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento. Flussi intensi in corrispondenza di Milano, sulla 4 Milano-Brescia, tra Curmano-Milano-Est in direzione di Brescia, e chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Francese in direzione dell'Italia. Infatti i tempi di attesa sono di circa 2 ore e un quarto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: sembra stia facendo anche pace con la sua ex fidanzata Shiva, visto che l'abbiamo notato immortalato, meglio lui stesso ha messo una storia di cui vi parlo tra pochissimo nei giorni scorsi in onore di suo figlio.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 12.39 minuti, stai ascoltando Destinazione Z dalle 11 alle 13 per questa settimana insieme a me Cianna e insieme anche alle storie degli artisti che ascoltiamo ogni giorno. Prima parlavamo di Shiva, che sembra stia facendo pace dopo un periodo un po' così con la mamma del suo secondogenito Atlas, visto che era alla festa di compleanno e hanno messo entrambi la festa, la storia della festa di compleanno. È stato bello, sembravano quantomeno affiatati. Non è scontato quando te ne capitano così tante. È un bel periodo, sono molto contento. Lo è stato sicuramente anche per Anna. White Girl Wasted.

Ha passato davvero un'estate da White Girl Wasted. Anna ce lo ha raccontato subito dopo la sua esibizione che ha chiuso il Radio Z Future Hits Live una settimana fa. Sono le 12:42 minuti. State ascoltando Destinazione Z. Io sono Channa, mentre lui è Malcolm Todd. Earrings.

Big up per 13 Pietro, questo è Uomo che cade, le 12:49 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, è stato molto bello incontrarlo nelle varie occasioni, ci è capitato di ospitarlo anche al Radio Z Future It's Live, ogni volta iperdisponibile e soprattutto adatto a tanti contesti, perché il concerto di cui abbiamo appena parlato, che è stato la settimana scorsa, è all'Arena di Verona. Immaginate, no, per chi non ci è stato, immaginatelo questo posto gigante, storico, no? E comunque lì ci si è trovato alla grande. Lui invece l'anno scorso ha fatto un tour nei club. Per quanto mi riguarda, l'ho visto a Roma ed era veramente una bella atmosfera con i suoi fan pazzi di lui. Prima stanza a destra. L'unico ricordo.

concentratissimo, prima stanza a destra sul palco dell'Arena di Verona la scorsa settimana, mentre cantava L'unico ricordo. State ascoltando Radio Z, sono le 12:52, buon giovedì 10 settembre 2026, buona pausa pranzo, so che è questo il momento della giornata. Mi fa piacere accompagnarvi anche qui, praticamente voi magari state aprendo la vostra schiscetta, state guardando ciò che c'è dentro, vi eravate dimenticati quello che avevate cucinato ieri sera o preparato al volo oppure riscaldato al microonde. Fatelo con Inugenia in sottofondo. Care!

0: ha reso la gente sempre più affamata di reggaeton e non solo, sicuramente non solo, c'è salsa, merengue, c'è qualsiasi cosa nell'album più ascoltato dell'anno scorso, Devi tirar mas fotos di Bad Bunny, tanto che questo periodo in cui lui ovviamente è un po' più calmo, anche se ha appena vinto un Emmy per la prestazione che ha fatto al Super Bowl, ha fatto sì che tutta la gente si sia riversata nei concerti di Quevedo. Sono le 12:59 minuti, significa che Destinazione Z finisce qui, io sono Cianna, mentre sta arrivando quello che vi dà il buon pranzo, il buongiorno, la buonanotte e la buonasera, Davide Guerra con Zagram. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13, buongiorno.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Zagram.
0: Ma buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato già questa seconda parte del giovedì 10 di settembre, le 13:01. Iniziamo con una nuova puntata di Zagram, vi accompagno fino alle ore 15 in un giorno che è vicinissimo a quello che ci piace di più e che vuol dire weekend, almeno alla maggior parte delle persone che lavorano in settimana. Ringrazio Cianna per avervi accompagnato nelle due ore precedenti, quindi vi prendo in custodia, vi dicevo, andiamo avanti fino alle 15 con la protagonista assoluta, sempre la musica e anche i vostri messaggi al 335 30 10 25 se vi va, sms, whatsapp, messaggi, quello che volete, insomma, come preferite, raccontatevi e raccontateci il vostro giovedì in nostra compagnia. Dicevo, la protagonista assoluta c'è, è la musica, si parte con Ariete insieme a Angelina Mango, Che bella vita, su Z.
5: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

bella vita, lo dicono anche loro Ariete e Angelina Mango insieme. Alle 13.04 minuti abbiamo aperto così la nostra puntata di Zetagram fino alle 15 con anche i vostri messaggi, anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci dalla TV. Adesso un po' di latino, vi va?

Giulie, come vuoi o come vuo, come dicono a Napoli, 13 e 12 minuti, buon giovedì a voi in diretta su Radio Z, vi dicevo della radiovisione, ma non solo, c'è anche l'app RTL 102.5 Play che potete scaricare gratuitamente per seguirci e anche per andare sullo store di cui avete sentito parlare poco fa, visto che qualcuno ieri me lo chiedeva per messaggio. Quindi siamo pronti a affrontare questo giovedì insieme, prima citando Giulie, c'è stata anche la Champions, il Napoli e tutto il resto, se ne è parlato abbondantemente, gli italiani che faticano in Europa, capiremo poi in Italia. C'è te, Eduardo.

Mai di Tedua alle 13.14 su Radio Z con Zetagram. Buon giovedì a voi che siete in questo momento là fuori, magari state lavorando, state lottando sotto la pioggia, sotto la grandine, e un saluto anche a chi invece magari è ancora in vacanza a rilassarsi. In ogni caso, se avete scelto Radio Z avete fatto benissimo, e se volete potete anche dire la vostra al 335 30 10 25 e anche raccontarci semplicemente quali delle varie dei vari scenari che vi ho proposto vi rappresenta in questo giovedì 10 di settembre. Un bel viaggetto ci starebbe. Si va con i Rama a Cabana.

Rodrigo, Drop Dead, 13 e 21 minuti su Radio Z, anche i vostri messaggi, pausa pranzo al volo in macchina con Radio Z, 40 minuti e sto seriamente valutando di usarne 30 per dormire. Beh, potrebbe essere una buona idea, in ogni caso noi cerchiamo sempre di tenerti compagnia, tra l'altro in macchina deve essere anche una schiscetta abbastanza organizzata per quello, non è che puoi mangiare proprio di tutto in macchina, a meno che non siete di quelli che un po' ci vivono, un po' ne frega niente della parte, diciamo, pulizia auto, e quello ognuno è fatto a modo suo. Merck & Cremont, una delle hit dell'estate, si intitola Partenope.

un bel viaggio che da Milano, da dove nascono Merck e Cremont, fino a Serena Brancaglia, la Puglia, passando ovviamente per Partenope, per Napoli. Questa è la hit di quest'estate 2026, una delle hit più sicuramente ascoltate e che sono piaciute di più, che unisce degli artisti che sanno come si fa. Ecco, questo è un po' il senso, non ci sono emergenti in questo trio. 13:25 in questo preciso istante, Gue, Tony Pitoni, Shablo, questa è Cadillac su Zeta.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale proviene ancora dalla A14 Bologna-Taranto. Siamo tra il bivio con la 25 tra Nopescara e il Rosetto degli Abruzzi in direzione di Bologna. Qui sono 10 km di coda per ripristino incidente. Consigliamo di uscire a Pescara Nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Rosetto degli Abruzzi. Siamo adesso invece sulla 23 Palmanova-Torvisio. Tra Carni e Pontebba in direzione di Tarvisio sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento. Andando anche in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, è sempre per lavori che riscontriamo un chilometro di coda tra Busalla, Isola del Cantone, verso Milano, e poi anche in A10 tra la Complanare di Savona, all'inizio della Complanare di Savona in direzione di Genova. Siamo ora sulla 9 Lenate Como Chiasso, perché tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Poi i tempi di attesa al traforo del Monte Bianco dall'Italia verso la Francia sono di oltre 2 ore. Tutto, buon viaggio.

0: Il sorriso, il vostro sorriso, quello del giovedì e anche quello di Calcutta, che abbiamo appena ascoltato su Z, 13 e 38 minuti per questa prima ora. È arrivato il momento di prendere una piccola pausa, molto molto breve, quindi restate lì.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli

0: Show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
0: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
8: Mi chiamano Pippo. Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Eccoci di nuovo in diretta, come promesso, dopo una piccola, brevissima pausa, 13:41 minuti, pronti ad andare fino alle 14, quando facciamo un po' il punto della situazione. Siamo arrivati a metà strada e poi si va avanti fino alle 15 per quel che mi riguarda. Voi ovviamente avrete le vostre giornate, chi lavora, chi è in vacanza, chi ha l'ombrello, chi no, perché poi c'è anche questa, no, questo dissing tra nord e sud in questi giorni in cui al nord c'è tanta pioggia e anche una temperatura... piacevole, possiamo dire piacevole, cosa che non succede da un po'. Invece al sud ancora c'è il caldo. Giulia Bresh, serenamente su Z.
13: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Bresch, serenamente su Radio Z. Prima parlavamo del dissing tra nord e sud, la Liguria sta nella parte nord, così in questo viaggio andando da una parte all'altra ci passiamo e lo facciamo anche molto volentieri quando si parla di musica, perché ci sono tanti artisti, due di questi li abbiamo appena ascoltati, che dalla Liguria ci sono presenti nel panorama musicale italiano e ci piacciono tanto. Adesso Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Selena Gomez con Single Soon, di nuovo single, 13 e 50 minuti su Radio Z. Vabbè, capita a tutti di esserlo nella vita, di esserlo anche più volte, di pensare di esserlo, di doverlo essere per sempre, ma poi secondo me in qualche modo se ognuno di noi fa i patti con se stesso, perché poi quello è il tema, se impariamo a stare bene da soli poi qualcosa esce, io so, ho questa convinzione. Quindi anche se siete singoli, siete un po' tristi, non vi preoccupate e cercate di concentrarvi su voi stessi, vedrete che la soluzione si trova e si impara a stare bene da soli per poi stare bene anche insieme a qualcun altro. Nerissima Serpe, Free to Ridere di te su Z.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: du mal. Riso tu di me.
1: Ridere di te su Radio Z, altra cosa che è difficile da fare, ma secondo me si lavora su se stessi, si può provare a fare quantomeno, poi c'è chi è più permaloso e chi meno, quello è inevitabile però. Però ci sta, 13.53, come siamo diventati profondi in questo giovedì in pausa pranzo. Giusa Letizia con Los Angeles.
2: Che non ti vedo da un po', che tanto c'è.

so, Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

I'm good, Bloom, dedica anche questa agli anni 90, alla dance anni 90, in chiusura di questa prima ora insieme di Zetagram con Davide Guerra, che sono sempre io. A proposito di anni del passato, c'è un trend, non so se avete visto sui social, che adesso piano piano sta prendendo sempre più piede perché è iniziato, ora piano piano allarga i numeri, e che riguarda invece le foto fatte negli anni 80, o meglio, di vedere come saremmo stati negli anni 80. Ovviamente c'è l'intelligenza artificiale che ci aiuta, ci supporta in questo, e crea la vostra foto da condividere nelle storie. Non so se l'avete già fatto oppure no. Le 14

Mamma non mamma. Lei è Madame su Radio Z, 2 minuti dopo le 14, ci ha fatto tornare tutti un po' adolescenti con questa canzone che ci ricorda quell'azione lì, quella del prendere i fiori, petalo dopo petalo, dire mamma non mamma, e la ringraziamo per questo di tanto in tanto. Tornare anche un po' indietro, i throwback come si chiamano, sono sempre piacevoli. Jungle Sunshine su Z, sono le 14:03, questa è la seconda ora di Zetagram.

Le mille pare ce le facciamo tutti, signori. Bad Times, Gali, 14:08 minuti su ZZgram, sempre con voi. Salutiamo Luca, come sempre, che va a lavorare a quest'ora e ci scrive sempre. È anche bello avere le abitudini, no? E quindi anche all'interno del programma. Luca c'è, a quest'ora va a lavorare e noi lo salutiamo. Se anche voi volete questo trattamento, 335 30 10 25, però dovete dimostrare anche di dare continuità a questa cosa. Poi dipende anche molto dagli orari. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

Lui è faccia nuvola, portami a ballare in primavera, noi ti ci portiamo, caro, però il problema è che siamo ancora a settembre, quindi dovrai aspettare giusto un tantino, quantomeno, da questo punto di vista. Tra l'altro l'abbiamo anche visto e conosciuto sul palco della Radio di Verona il 2 di settembre con il Radio Z Future Hits Live. È un personaggio che secondo me troveremo spesso qui su Z e non solo, ed è giusto così perché è molto molto bravo, quindi sono contento per questo. 335 30 10 25 sms WhatsApp, come sta andando il vostro giovedì arrivati alle 14 e 13 minuti? Fate un resoconto.

Sfera e Basta insieme a Elodie dal 2023, questa si intitola Anche Stasera su Z, 14 e 19 minuti. Z Gram, buongiorno e buon giovedì a voi. Saluto anche chi dovesse essere arrivato in questo istante. Ovviamente la radio, magari uno è andato a lavorare, non la può usare, rientra in auto ed eccoci lì pronti. Ciao, benvenuto anche a te sei entrato in famiglia di Radio Z Gram. Allora andiamo adesso sempre con la playlist.

playlist migliore che possiamo dedicare a tutti voi. H24 Radio Z premia anche un genere musicale che è quello un po' più latineggiante, che piace sempre, i DJ lo sanno, mi metti un po' di reggaeton, mi metti di reggaeton. In Italia l'esponente sicuramente principale è Fred De Palma.

La nuova di Fred De Palma si titola Ragazzino, non ce la siamo fatti scappare da questa playlist, quella di Radio Z, 14:23 minuti, sempre in diretta con voi anche al 266 del Digitale Terrestre. C'è Kamrad con Love Sober.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Radio Z, Nord Italia alle prese con il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Precipitazioni intense in Lombardia. A Milano in 24 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia, provocando anche l'esondazione del fiume Lambro. A Brescia alcuni reparti degli ospedali civili si sono allagati, evacuate 45 persone, nubifragi anche in Toscana e nelle Marche. Quasi due ore di discorso del presidente americano Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha attaccato i candidati democratici e chiesto di definire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. Chiudiamo con lo

0: sport, il calcio, oggi altre italiane saranno impegnate in Champions League, la Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18.45, mentre il Como all'esordio della competizione affronterà il Lipsia. Entrambe le gare su RTL 102.5.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Un'area di bassa pressione nelle prossime ore continua ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità e temperature massime in generale sotto la media del periodo. Mentre al sud Italia ancora tanto sole e caldo. Con questo è tutto, ma per il momento, per dettagli, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14, Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, 9 km di coda per ripristino incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carnia e Ponte Tebba verso Tarvisio. Nella stessa direzione 4 km di coda in barriera Ugovizza. Sulla 26 dei Trafori 1 km di coda per incidente tra Masono Vada verso Gravellona. Sulla 10 Genova-Savona 1 km di coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Another 54 Ultra Talk to You, 14:37 minuti anche per questa seconda ora insieme, tempo di prenderci una piccola pausa, rimanete lì perché poi andiamo fino alla fine.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
14: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Eccoci ancora in diretta, ultimi 20 minuti da trascorrere insieme per questo giovedì, poi l'appuntamento ovviamente è rinnovato domani dalle 13 alle 15 per Zetagram, ma nel dubbio voi rimanete sempre su Radio Z perché la musica è bella, piacevole e attuale, soprattutto perché la maggior parte arrivano proprio da queste settimane. Tra queste c'è anche la nuova dei Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, freschi vincitori della Power Hits, e questa si intitola Goya.

Come in un quadro di Goya, dice Fabri Fibra, insieme ai pinguini tattici nucleari, un quarto d'ora alle ore 15 alla fine di questo appuntamento. C'è ancora tempo però per voi, per i vostri messaggi, voi che siete là fuori, al 335 30 10 25. Sono proprio curioso di sapere come state trascorrendo questo giovedì e come sta andando fino ad ora, quantomeno. Poi cosa può succedere dopo, chi può dirlo? Qui c'è Nick Giustini.

0: Bella Madonnina, lui è Tananai, 10 minuti alle ore 15, sempre su Radio Z con Zgram sempre presente. C'è un artista che sui social sta facendo numeri pazzeschi e anche dal nostro punto di vista lo stiamo spingendo molto. Abbiamo imparato a conoscerlo meglio alla Radio Z Feature Hits Live. Gli abbiamo anche chiesto, Nicolò in particolar modo gli ha chiesto che cos'è questa piragna e lo abbiamo scoperto, potete recuperare sempre tutto. Lui è Jimmy Nero qui con E Allora.
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

E allora Jimmy Nero, 14:53 minuti su Radio Z con Zetagram che piano piano volge al termine, già pronto, si sta scaldando, sta facendo un po' di stretching Nicolò Giustini che vi porta le prossime due ore, poi noi ci sentiremo ancora domani, ma nel dubbio rimanete qua, qualche minuto da trascorrere insieme lo abbiamo ancora.

0: Cosa fai tonight? Ognuno di voi avrà una risposta a questa domanda che ci pone Anna in chiusura di questo appuntamento di Zetagram, quello del giovedì. E tra l'altro non l'ho detto, ma è un bel giovedì perché per molti significa anche a credito dello stipendio, no? Ci sono quelli che arrivano a 10, quelli che arrivano a fine mese. Quindi per molti di voi è motivo in più per sorridere e avere quelle 3-4 giorni di più, secondamente, come succede anche a me. Siamo arrivati alla fine, vi lascio con Nicola Giustini come promesso, che vi porta fino alle 15. Rimanete sempre su Radio Z, H24, vi teniamo compagnia con la miglior musica del momento e noi domani alle 13 io personalmente sarò qui ad attendervi, quindi non mancate. Ciao a tutti, buon giovedì.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Let's go, ci siamo alle 15, giovedì 10 settembre, buon pomeriggio, Nicola Giustini con voi fino alle 17 nel vostro collettivo Z. Partiamo subito così perché i protagonisti principali siete voi che fate parte di questa grande famiglia, in particolare in queste due ore, e ci accompagnate fino alle 17. 335 30 10 25 il numero per interagire con noi in diretta attraverso WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. Ringraziamo anche il nostro Davide Guerra, che una volta era chiamato Dexter, ora siccome ha cambiato insomma il suo lavoro di notte, perché prima lavorava di notte e faceva altre cose come nella famosa serie Dexter, adesso non lo fa più e quindi si chiama solo Davide Guerra. Comunque anche oggi chiacchiereremo di sport, musica e chi più ne ha più ne metta, perché c'è la Champions, il campionato che arriva, il tennis, il basket, la pallavolo, quello che vi pare. Noi cominciamo però con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

Sempre divertente sentire quanto si sono divertiti Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa per comporre questo brano Girl Next Door alle 15:04 su Radio Z nel collettivo. Ciao, sono Nick Giustini con voi fino alle 17 anche in Radio Visione 266 del digitale terrestre 735 di Sky. Personalmente quello che stiamo per ascoltare è il mio pezzo preferito dell'estate, suona benissimo e la sua voce è incredibile. Lei è Gaia, questa è Bossa Nostra.

Sei la mia farmacia, lo dice Fra Quintale alle 15 e 11 minuti su Radio Z nel collettivo. E per gli ipocondriaci sicuramente è una delica d'amore molto romantica, e quando facciamo riferimento a questa categoria di persone mi viene sempre in mente Ultimo, che anche qui ai nostri microfoni ce lo raccontò, che lui parla molto più con i medici che con i suoi amici durante una giornata, o Carlo Verdone, insomma tanti altri, e anche tanti di voi che siete sicuramente all'ascolto. Questo è il collettivo Z, all'interno del quale spesso apriamo con la parentesi sportiva, anzi direi sempre nella prima mezz'ora. E allora facciamo comunque un grandissimo applauso alle ragazze della pallacanestro azzurra, perché l'Italia ai mondiali è uscita beffata 82-80 per qualificarsi ai quarti di finale contro l'Australia, che è una delle squadre più forti del panorama internazionale cestistico a livello femminile. Perso di due, ma il rammarico è che a un certo punto le girls nel terzo quarto erano sotto anche di 25 punti, quindi una rimonta incredibile. Siamo arrivati 77 pari e poi non siamo riusciti a dare quel calcetto che sarebbe servito, però grazie lo stesso, ci avete regalato un bellissimo sogno.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Un suono molto anni 80 con questi synth così particolari per Shiva nella sua bugie. Alle 15:15 Radio Z, il collettivo tornato, e secondo me anche per lui dal punto di vista dei live potrebbe essere un grandissimo anno quello che arriva, anche perché insomma è uno degli artisti più ascoltati in assoluto.

Volume 52, quella di Che vedo con Bizzarrap alle 15:21 su Radio Z all'interno del nostro, ma soprattutto vostro, collettivo fino alle 17. E chiudiamo la parentesi sportiva citando la Champions League. Ieri serata amara per i tifosi del Napoli, una partita a due facce, primo tempo benino, il secondo secondo me molto male. Il Napoli esce sconfitto 1-0 dall'Arsenal, ma stasera la Roma che torna dopo 7 anni in Champions League nel difficile campo del Fenerbahce, ma la Roma vista inizio campionato non ha paura di nessuno, sicuramente di niente. E poi l'esordio storico di una città che non vede l'ora che arrivi stasera le 21, calcio d'inizio, Como Lipsia, sarà storia e noi la vivremo insieme.

0: Cucù Mari. Napoleone, 15:24, Radio Z del Collettivo. Napoleone, che ai nostri microfoni durante il Radio Z Future Hits Live ha detto che questo è l'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo processo artistico, musicale, che ha a che fare tanto con la sperimentazione, in particolare del suono della chitarra.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sempre per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda tra il raccordo per Casalecchio e il bivio per la 13 in direzione Ancona. Per lo stesso evento è chiuso il bivio per la 13 verso Padova. Sulla 23 Udine Tarvisio, 3 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Nella stessa direzione, 7 km di coda in barriera Ugovizza. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.

0: Ultimo ci racconta cosa significa essere acquari alle 15.37 su Z, il giovedì 10 di settembre. Questo vuol dire che mancano 12 giorni al suo esordio al cinema, dal 22 settembre fino poi al 30, il suo film che racconta il concerto evento di Tor Vergata.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: E 15.41 è ufficiale, siete su Radio Z, è ufficiale, questo è il collettivo e signore e signori, è ufficiale, Harry Styles torna in Italia perché ha annunciato le date del suo tour mondiale nel 2027, allora preparatevi a Roma 7 e 8 agosto, Circo Massimo e come diciamo sempre qui nel collettivo, Harry Styles. Che Styles, sarà fichissimo poterlo riascoltare e riabbracciare qui nel nostro paese, lui che comunque è affezionato all'Italia perché ci viene spesso e sui social lo vediamo. C'è Safe a parlare d'amore.

Parlare d'amore safe alle 15.45 direttamente dal suo ultimo album Santissimo, che ormai possiamo dire non sarà più fuori prestissimo perché è già fuori, ma personalmente insieme a Disincanto di Madame, uno degli album che mi è piaciuto di più in questo 2026, sin qui. Because everybody here is so sick. Say my name.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. È importante spesso e volentieri tornare nel proprio paese, anche perché alle volte, specie quando ci si è molto distanti, no, tornare in quei posti significa anche riappropriarsi un po' del nostro io, quello che serve per riflettere un po' di più, per serenizzarci, per tranquillizzarci. Insomma, sono quei posti che sono pezzi decore, come direbbero in un famosissimo podcast al quale credo che lui sia stato ospite. Sì, lo è stato, è anche molto divertente la sua puntata, Tommaso Paradiso, qui su Radio Z con la sua ultima canzone, il suo brano estivo, Agitare, Coca-Cola.

Alle 15.59 chiude così la prima ora del nostro collettivo in questo bellissimo giovedì 10 di settembre, ma non vi preoccupate perché ce n'è un'altra che sta per arrivare fino alle 17 insieme, Nick Giustini con voi anche in radiovisione, se volete 266 del digitale terrestre 735 di Sky oppure la nostra applicazione gratuita per seguirci in streaming e accedere a un sacco di contenuti esclusivi RTL 102.5 Play. A tra poco, allora nella seconda ora. Sono le 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, con cui apriamo la seconda ora del collettivo in questo giovedì 10 di settembre. Ancora una volta buon pomeriggio, Nick Giustini con voi fino alle 17, anche al 335 30 10 25. Scriveteci dove siete, cosa state facendo e soprattutto in che modo Radio Z sta accompagnando questa vostra giornata. Noi lui lo abbiamo conosciuto pochissimo tempo fa, poco prima di partire per l'estate. Si chiama Arnava e questa è la sua nuova sintonia. Intitola Odio un uomo.

Maledetta rabbia, Blanco, alle 16:08 Radio Z al collettivo. Consiglio personale: non fatevi mai prendere dalla rabbia, non è un sentimento che ci permette di essere particolarmente lucidi. Nel frattempo cerco di risolvere il problema con le cuffie perché non sento più niente, spero che voi mi sentiate nel caso. 335 30 10 25. Comunque anche Blanco, anche per Blanco è stato un anno importante perché il suo album Ma, l'album che ha sancito il ritorno sulla scena musicale, è stato, lo abbiamo anche intervistato e l'abbiamo compreso, molto molto molto personale, è andato molto in profondità, ha scavato molto in se stesso e ha tirato fuori dei bellissimi brani dedicati anche e soprattutto al rapporto con la mamma. Lei è un po' la mamma di tutti noi, vorremmo tutti Madonna come mamma.

0: Madonna, le 16:13 su Radio Z nel collettivo. Ricordiamo, visto che Madonna è una star internazionale, quanto detto anche durante la prima ora, ma è sicuramente la notizia musicale di oggi, Harry Styles tornerà in Italia nel 2027, Roma, Circo Massimo, quindi andate a cercare le date online, ma sappiate che ci sarà.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

È una hit sto pezzo, è una hit, che bello ritrovarlo dal 2020, Madame con la sua Baby alle 16:19 su Radio Z nel collettivo, anche per Madame questo è stato sicuramente un anno importante che insomma è coinciso con oggi usiamo parole a caso, parole in realtà è rappresentato dall'album Disincanto, che è un album bellissimo, l'album con cui lei è tornata a raccontarsi e l'ha fatto in maniera per me davvero unica e speciale come solo lei sa fare. Anche lei, Miley, è una star che conosciamo bene, non è più Cyrus.

0: ora è solo Miley, o meglio, non sappiamo se è solo per il prossimo progetto musicale. Questa intanto è la sua nuova, per non è più Cyrus. Qualcuno dice, insomma, ho letto che potrebbe anche essere il motivo di utilizzare solo Miley, se no, e Miley non più il cognome, potrebbe essere per distanziarsi dalla figura del padre, insomma, con il quale ci sono stati degli screzi dal punto di vista di alcune cose gestionali e penso anche di pensiero, che differenziano molto i due. Vedremo, insomma, lei lo racconterà sicuramente.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto per incidente è chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli verso Padova, con 5 km di coda a partire da Borgo Panigale. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e coda anche sul raccordo di Casalicchio verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre per incidente sulla 26 dei trafori, 5 km di coda tra Masonovada verso Gravellona. Anche in questo caso è coinvolto un camion. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 9 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: più.
1: Due passi dal cielo, non un in più, lo dice 22 Simba alle 16:34 su Radio Z nel collettivo. E non ve lo sto dicendo, non ve lo sto dicendo, ma ho come l'impressione che 22 Simba presto sarà qui con noi. Presto, molto presto. Nel frattempo ci godiamo questa bellissima canzone che veramente ogni volta che l'ascolto mi fa piangere, quando dice non guardare sotto la giacca perché tutta sta roba l'ho presa per due. Bellissimo, veramente bellissimo, bravo 22 Simba. I BTS, Normal.

0: Ecstasy, Fred e Palma, 16:40, Radio Z, il collettivo, giovedì 10 di settembre con i Giustini fino alle 17, quindi un'altra ventina di minuti da trascorrere insieme, anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: :16:44, Radio Z al collettivo. Siccome stiamo per incontrare nel nostro pomeriggio anche una big artista come Emma, ieri è successa una cosa per cui lei si è comportata in maniera davvero molto professionale. Aveva un concerto all'ippodromo di Milano, causa maltempo il concerto è stato annullato, in mezz'ora ha trovato una data sostitutiva che sarà quella del 15 di settembre, quindi martedì prossimo, e quindi complimenti a Emma perché si è presa cura di tutti i suoi fan.

Siamo più soli di una piazza vuota, antidroga, Emma e Fabri Fibra, 16 e 47, Radio Z, il collettivo. Domani sarà il nostro ultimo appuntamento settimanale, ma poi la settimana prossima, ve l'ho già, diciamo, spoilerato in qualche modo, torneremo ad avere anche ospiti. L'altro ieri abbiamo avuto con noi J-Ax per Vita, Morte, Miracoli. Venerdì prossimo un graditissimo ritorno. C'è Incubo, La Bella Vita.

Simba la Ru, triste, 16:53, Radio Z, il collettivo, e già avete cominciato a scrivere al 335-3010-25, Nick, dici chi viene la settimana prossima. Ma raga, ma non ve lo posso dire, dovete aspettare che venga. Che giorno? Non è il 22 settimana prossima? No, vi ho dato uno spoiler, vi sto dando uno spoiler. Non è il 22, venerdì non sarà il 22, avete capito? Non è ultimo, ve lo dico, non sarà ultimo. Moving to the sun.

0: La canzone vincitrice di Powerhits Estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alle 16.59 chiudono così questo appuntamento del Collettivo Z, che si rinnova domani, sempre puntuale, dalle 15 alle 17, sempre con Nick Giustini insieme a voi. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, tra cui anche Simone, che ha capito l'ospite di settimana prossima. Quindi bravo Simo. Ora la Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Noi ci ritroviamo domani. Che ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Generazione Z.
2: Ebbene sì, Generazione Z inizia 17 in punto, fino alle 19 ci siamo noi, questa squadra, quest'oggi ancora rinnovata, aeroporto di Roma Fiumicino. Alessandra Vatta, ciao Ale.
5: Ciao Francesco Taranto, ciao a tutti, buon pomeriggio, oggi non ho sbagliato, buon pomeriggio da un aeroporto. Oggi finalmente, per la prima volta da quando conduco qui dall'aeroporto, riesco a godermi il DJ set, il live del giovedì che ci sono qui al Terminal 1, esatto.
2: Non è infatti ancora iniziato, un mix di
5: basti.
2: O sì?
5: No, però stanno facendo delle prove, immagino, okay. Credo, perché sento dei bassi, vedo qualche movimento che si mischiano con i tuoni di oggi qui a Roma, quindi non si distinguono bene i basti dai buoni.
2: Non si sa esatto se è la discoteca o no. Comunque sì, è vero, tra poco 17 lo ricordiamo, perché lì all'aeroporto succedono un sacco di cose e giustamente poi ve le raccontiamo tutte quante, dopo anche con qualche passeggero. Magari subito Artie 5.

0: Party 5 con Swag Music su Radio Z alle 17:04 minuti, appena cominciata nuova puntata di Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Ebbene sì, e vi accompagniamo fino alle 19, appunto, come dicevamo anche poco fa, lì dall'aeroporto avremo anche dei passeggeri, insomma chiacchiereremo, ci eserciteremo con le lingue, perché ultimamente abbiamo trovato un sacco di spagnoli o comunque paesi, diciamo, in cui si parla spagnolo, tipo la Colombia, eccetera, eccetera, per cui... Però ma vedremo, magari potrebbe capitare qualche altro paese, vedremo, chissà, è una sorpresa.
0: Provo a farvi vivere anche qui l'emozione del DJ set. Amelie.

0: La plena 17:10, qui su Radio Z in Generazione Z. Diciamo che anche per i fuori onda, io e Alessandra parliamo di meteo, parliamo di temperature che calano. No, però effettivamente da una parte siamo contenti perché qua a Milano l'ha fatto già ieri, invece lì a Roma è arrivato oggi, però insomma è arrivato un po' sto temporalone che rompe sicuramente le scatole, però almeno no, ha rinfrescato, diciamo.
1: Esatto, ha rinfrescato e sui social già si iniziano a vedere persone che così si allungano al Natale, cioè già pensano al Natale, già si vedono alberi di Natale, così. Oh. Mi sembra un po' prematuro, ancora.
0: Un attimo, un attimino, un po' di calma. C'è la nuova di Marracash e Gue Casini.

0: Fresca fresca, appena uscita questa Casini di Marrakesh e Guè, ovviamente inconfondibile il sound di Gangsta's Paradise di Coolio. 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera condivisa e 10 anni da santeria, quindi bello, un bel modo di festeggiare.
1: E poi è stato festeggeranno nel weekend proprio live, insomma, qui a Milano, quindi bello, sarà l'occasione per sentire anche questa nuova. Immaginiamo, intanto c'è Gabbani, Summer Funk.

0: Bellissima canzone degli Psicologi, Sui muri, ritrovata qui su Radio Z 17 e 19 minuti all'interno di Generazione Z. Che bella questa canzone, perché sono quelle canzoni comunque recenti, no? Ale, però
1: sì.
0: Che hanno un che di classico, cioè non so come, sembra già un classico della musica italiana, non so se... se
1: è vero, poi sono quelle canzoni che un po' ti fanno riflettere anche, no?
0: Sì,
1: ti fanno pensare, tu ti metti lì, sei... bisogno di farti quel piantarello, te lo fai, se invece sei impresa bene te la fa lo stesso prendere bene, insomma è molto versatile come brano, anche
0: è
1: così
0: vero.
1: Potremmo definirlo forse, no?
0: È vero.
1: Psicologi che peraltro è un po' che non ci regalano un nuovo singolo, ci mancano
0: amici, dai, ormai lo stiamo dicendo per tanti per tanti artisti man mano che troviamo, so Gali, abbiamo trovato Gazzelle che
1: è
0: da
1: vero.
0: Tanto non sentiamo, Calcutta eccetera eccetera, ogni volta che troviamo qualcuno che non si fa sentire da un po', lo stimoliamo, diciamo così, fate nuova musica, dai che noi siamo qua, giustamente, insomma, vogliamo sentire novità pure, dai.
1: Lui invece nell'ultimo anno non si è fermato veramente mai, è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: E se c'è un brano che entra in testa e non esce più, quello è proprio Flamenco Paranoia di Samurai J, appena ritrovata, o quantomeno uno fra quelli che non ti esce più dalla testa.
1: A noi non esce più dalla testa anche questo titolo,
0: tutto tuo.
1: In tedesco, tutto mio, Gut Genug, Z.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto per incidente. È chiuso il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Padova provenendo dalla 1 Milano-Napoli con 6 km di coda tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. L'incidente vede coinvolto un camion intraversato. Per lo stesso evento è chiusa la tangenziale di Bologna dalla 1 al bivio per la 13 e sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso la 14. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 26 dei Trafori 5 km di coda per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Buon viaggio!

0: Bella la Bash insieme a Coez, questa era Sbronza qui su Radio Z, 17:35 minuti, ritorniamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, Terminal 1, dove tra l'altro è anche iniziato, mi sa, il DJ set, vero, cara Alessandra Vatta?
1: Esatto.
0: È vero.
1: Sto iniziando, sono il mio... I'm living my best life.
0: Meraviglioso.
1: Allora, sentite, al momento devo dire non che... so se rientra nel microfono.
0: Al momento no, non così tanto, no. Devo dire di no, okay. Quindi anzi, dici tu che canzoni in questo momento ci sono lì nel DJ set, se vuoi.
1: Aspetta che cerco di capire. Andiamo. No, adesso non riconosco perché è il momento del change, del passaggio tra una canzone e l'altra. Comunque è iniziato proprio da pochissimo appunto il DJ set qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino, dall'aeroporto Leonardo da Vinci al Terminal 1. Quindi proprio di fronte alla nostra postazione, la postazione di RTL e Radio Z, c'è questo DJ set ogni giovedì. E abbiamo aperto pochi minuti fa con Volare, oh, nella

0: versione latina dei Gypsy Kings, credo che sia, no? Gypsy Kings. E niente, adesso si sta riempendo, veramente è pieno di gente. In pochissimo tempo si stanno radunando, ovviamente, tutti qui tra la console del DJ set e la nostra postazione qui di RTL. E si stanno iniziando a muovere tutti con telefoni alla mano per riprendere, fare le riprese video. E ovviamente qualcuno che già inizia a muoversi, a ballare. Mi sa che tra un po' lo vado a raggiungere.
1: Sì, esatto, a raggiungere, poi magari anche ce ne porti qualcuno. Tra l'altro si può anche bere e mangiare, si fa tipo aperitivo comunque, giusto?
0: Esatto, cioè da mangiare si possono mangiare dei supplì, vedo il prosecco dello spritz da bere. Io sto iniziando ad avere far fatica a sentirti.
1: Ci credo perché un poco a poco adesso lo sentiamo anche noi in sottofondo. Comunque è sempre bello pensare a questa cosa, perché a me non è mai successo sinceramente, no, di andare in un aeroporto in generale, aspettare il mio volo, magari hai anche un po' di attesa eccetera, e nel frattempo c'è no, un DJ per esempio che ti intrattiene o cosa del genere, fare l'aperitivo, sì. Quello è impossibile, è impensabile in un aeroporto. E invece no, a Fiumicino succede anche questo è il bello, e ve lo raccontiamo insomma tutti i giorni, no?
0: Esatto, prendere i biglietti di giovedì, ormai prenderanno tutti il biglietto il giovedì per poter partire e partecipare a DJ set.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Eccoci qua, tornati in Generazione Z su Radio Z. Io non so se sentite il sottofondo, il casino, se urlo, ora perdonatemi, è che io ora non sento.
1: Ora si sente un po' di più, infatti come ho detto su, pensavo volessi dire sulle mani in realtà,
0: anche.
1: Era su Radio Z, ma anche sulle mani, perché in corso, ricordiamo, il DJ set proprio dell'aeroporto di Roma Fiumicino è proprio di fronte,

0: no, di fianco in sostanza alla nostra postazione, per cui veramente ve lo faremo sentire quasi tutto. Hai riconosciuto qualche altro pezzo nel frattempo, qualche altra canzone?
1: Oppure? Lady in questo momento, certo. Lady esatto,
0: bella.
1: In questo momento questo è il brano. Vi aggiorno, promessa Franco 126.

0: Bel terzetto per quest'estate promessa, Franco 126 e Idua, ordinaria follia, 17:43 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z con anche il nostro DJ set dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Ma potremmo trasmettere proprio direttamente in diretta integrale, no? Il DJ set.
1: Allora, mi piacerebbe avere qui in onda il DJ, quantomeno, sì. Anche se so che mi sa che è già venuto in diretta con Martina Rinelli.
0: È vero, se è sempre lui, dopo provo a vedere se è lui, se si chiama DJ Mantua, è lui, l'abbiamo avuto. Ma non so se sia cambiato.
1: Credo che sia lui, dopo vado a informarmi meglio. Comunque in questo momento si è appena conclusa Get Lucky, The Daft Punk. Ecco,
0: bellissima.
1: Per farvi un po' capire il mood e c'è tanta gente che balla.

0: My Love 6PM con Rose Villain, ovviamente sua voce inconfondibile, Ernia e SLF. Siamo la FEM, no? Così, esatto. Così amano chiamarsi. Se mi stai parlando non ti sento.
1: È bellissimo tutto ciò, comunque tutto questo, ricordiamo amici, non perché siamo matti, anche se siamo un pochino matti quello sicuramente, ma perché a Fiumicino c'è, è in corso, come ogni giovedì lo sapete, il DJ set, e quindi giustamente l'Astrale penso che senta molto di più l'amico DJ Mantua che non invece insomma quello che accade qui. Tra l'altro sento veramente, ora si sente parecchio la musica, dobbiamo dire, eh. Poco fa.
0: Sì.
1: C'era Peggy Gou anche lì, o sbaglio, tra l'altro?
0: Bravo, esatto. Poco fa c'era Peggy Gou, adesso l'ascoltiamo invece su Radio Z. Woman.

0: Wow man, Peggy Goo con Aira Star, 17:53 minuti e poco fa invece Peggy Goo risuonava anche nel DJ set lì all'aeroporto di Roma più vicino, Alessandro Lavato in radiovisione. Cosa brandisci lì in mano? Cos'hai?
1: Uno spritz, me l'hanno portato qui alla postazione di RTL, mi hanno regalato uno spritz. Quindi insomma, grazie a chi viene a portarmi da bere.
0: Io non ho parole, vabbè, c'è cioè Baby K.

0: Fedez e Michilla, Sexy Shop su Radio Z, peraltro brano che è stato un po' l'inizio della nuova vita di Fedez, perché è stato il primo brano ufficialmente uscito dopo la rottura con Chiara Ferragni. Quindi non so se ricordi, c'erano i suoi primi presunti flirt che cantavano e ballavano questa canzone su TikTok, che fecero avere appunto maggior successo ancora questo brano.
1: Al brano, poi esatto, poi qualcuno ci vedeva anche magari, no, qualche frecciatina già magari, no, alla Ferragni in alcune frasi, poi chissà, magari erano frasi insomma generali e generiche non riferite a lei, però chi lo sa, qualcuno ci aveva visto anche questo. Torniamo tra pochissimo in Generazione Z, tra poco. Sono le 18.

0: l'ultima di Anna White, Girl Wasted, dal suo nuovo album uscito proprio quest'estate, 18:02, e così apriamo anche la seconda ora insieme qua in Generazione Z, sempre da Milano con me Francesco Taranto e sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino con Alessandra Vatta, living the best life quest'oggi,
1: Bestissima, ci voleva una giornata così. Dai. E vi invito appunto a prendere i biglietti rigorosamente di giovedì sera, sicuramente quello che farò io da oggi in poi, in modo tale da potermi vivere un po' il DJ set qui all'aeroporto. The Bows Out.

0: C'è Gaia su Radio Z con Chiamo Io, Chiami Tu alle 18:09, sempre in diretta. Io, Alessandra Vatta, dall'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre invece il nostro Francesco Taranto in diretta da Milano.
1: Esatto, e sentiamo un pochino sempre in sottofondo anche un po' di DJ set.
0: Sì. A proposito di vecchitudine, caro il mio Francesco Taranto, noi millennial, tutti gli ascoltatori che chiaramente sono i millennial, forse riconoscono in sottofondo questa candela di Noelia, non so se ricordate.
1: Ma certo, ma capolavoro assoluto, sì. Young Snap intanto.

0: Dale di Young Snap insieme a Frezza, Jimmy Neiro, anche Reversal 18 e attenzione, attenzione, attenzione, che mancano pochissimi secondi, quindi bisogna aspettare. Oh, e 13 minuti, ma non lo possiamo dire qui su Radio Z, lo so, c'ho dei problemi, ma purtroppo è così.
1: Ognuno ha le sue, Francesco Taranto, ognuno ha le sue. Arriva una bella novità, Caffè con Ron, il remix un po' più afro house di Clan.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Zaif con Nezza qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta e soprattutto voi. Anche Zaif quest'anno è un po' con Samurai J, si sono dati alla pazza gioia, non si sono fermati veramente un attimo.
1: Scusate. È vero, mentre tanto qui va avanti ovviamente il DJ set all'aeroporto, è vero, perché poi lui tra l'altro tra Sanremo, poi insomma il grande successo di Sanremo, è uscito il nuovo album, poi tutte le date estive eccetera eccetera, insomma davvero grande annata, grande 2026 anche per lui. Intanto c'è prima stanza destra che abbiamo visto peraltro anche al nostro Radio Z Future Hits Live, insomma artista emergente, nuovo, che stiamo conoscendo pian piano anche noi, con l'unico ricordo.

0: L'unico ricordo, prima stanza a destra, 18 e 21 minuti all'interno di Generazione Z. Fino alle 19 noi siamo qui, assolutamente. Tra poco, magari con qualche passeggero, con qualche magari passeggero che sta ballando, Ale, giustamente.
1: Esatto, proverò a strappare qualcuno da sotto la console. È difficile, perché insomma sono tutti abbastanza carichi in questo momento. Però c'è gente che si aggira qui alla nostra postazione che vorrà venire in onda. Wow.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 27 minuti qui su Radio Z, maltempo al centro nord, una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. A Milano invece a causa della pioggia sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangeri. A Brescia evacuati alcuni reparti degli ospedali civili, nubifragi anche in Toscana, forte temporale invece a Roma con auto danneggiate da alberi caduti. Stretta monetaria dalla BCE contro il caro energia, il board della Banca Centrale, riunitosi oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Chiudiamo poi con lo sport, con il calcio. Oggi altri italiani saranno impegnati in Champions League. La Roma tra pochissimo sfiderà il Fenerbahce alle 18.45, mentre invece il Como all'esordio, peraltro nella competizione, affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo, lo ricordiamo, entrambe le gare su RTL 105 con Noi Dire Champions League. Tutto adesso meteo e poi traffico.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione andrà ad interessare principalmente le regioni adriatiche e anche il sud, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo in miglioramento invece altrove con maggiori schiarite. Temperature massime che di conseguenza caleranno anche al sud Italia. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.
4: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. E per effetto della chiusura registriamo 6 km di coda a partire dal bivio con la 1. Per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13. Ripercussione anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine Treviso, dove registriamo 7 km di coda per traffico alla barriera di Ugo Vissa. Andiamo sulla 26 dei Trafori, dove tra Masonovada verso Gravellona permangono 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Queste sono le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.

0: storie brevi di Tranai e Annalisa, 18:35 minuti. Abbiamo promesso dei passeggeri e dei passeggeri abbiamo, infatti, Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Ciao Francesco Taranto, ecco, perdonami, sì. Io ho un orecchio al DJ7, un orecchio
0: posso
1: a te.
0: Dire,
1: comunque sì, sono qui con dei futuri passeggeri perché loro devono partire, non sono di ritorno ma devono partire. Intanto ti faccio dire i nomi, allora tu ti chiami?
2: Fabrizio.
3: Andrea.
4: Gianmarco,
0: un po' lontani, okay.
4: Federico,
1: okay, ecco, non so se si è sentito bene perché sì, qui sì, c'è abbastanza caos. Non so se senti, però appunto questi sono i nomi dei passeggeri. Stanno andando a Francoforte, giusto Fabrizio? Parlo con te.
5: Sì.
1: Stanno andando a Francoforte per lavoro.
5: Sì, c'è una fiera dell'auto, meccanica.
1: Ah. Ok.
5: Andiamo per aggiornamenti, in verità.
1: Ok, che lavoro fate quindi voi?
5: Io faccio carrozziere, elettrauto, meccanico.
1: Ok, quindi lavorate
5: tutto
1: con le auto,
5: settore automotive.
1: Ok, perfetto. A che ora avete il volo?
5: Ce l'hanno spostato di un'ora e mezza, partiamo alle 18, alle 20, scusa.
1: Quindi quale migliore intrattenimento se non un DJ set qui dall'aeroporto di...
5: Infatti è stata una grande sorpresa.
1: Non lo sapevate?
5: No, okay. Molto bello perché intrattiene molto, bellissima cosa.
1: Bello, quindi vi state divertendo?
4: Assolutamente sì.
1: Ok, una bella sorpresa, qualcuno aveva letto qualcosa, forse dove avevate letto, dicevate, l'avete letto su online, chi mi ha detto avevamo letto qualcosa?
5: Lui aveva letto online.
1: Avevi letto online qualcosa su questo DJ set?
4: Sì, era pubblicizzato sui social.
1: Ok. Peraltro Fabrizio è la persona che mi ha offerto prima lo spritz, perché
0: grande.
1: Sono legati solo adesso, quindi grazie ancora.
0: Applausi.
1: Va bene, allora io gli auguro un buon volo, non so se volevi chiedergli qualcosa, Fra.
0: No, ma beh, solo quanto stanno poi a Francoforte, quanto rimanete lì?
1: No, quanto vi fermate?
5: Domani, sabato torniamo.
1: Ok.
5: Domenica, sabato sera finisce la fiera.
1: Ok. Allora.

0: giorni, vabbè, quindi,
1: due giorni, però ci sta. Buon viaggio e buona
2: posso giornata. Posso fare solo un saluto?
0: Sì, vai al volo. Vai.
2: Saluto i miei piccoli, Sara e Riccardo.
0: Ok, Sara e Riccardo, li salutiamo anche noi. Grazie mille ragazzi per essere stati con me, buon viaggio.
2: Ciao,
1: ciao ragazzi, ciao. Buon viaggio.
0: Tra poco.
1: A tra pochissimo, cara Ale, a tra pochissimo anche voi, state lì.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Diciotto e 40 minuti, Generazione Z, fino alle ore 19 ci siamo qua con anche Alessandra Vatta all'aeroporto di Roma Fiumicino, che in questo momento però è in corso il DJ set, forse non ci sente, però noi la salutiamo, facciamo così con la mano e la salutiamo, la nostra Ale, ti saluto. Non mi sa che non senti, giusto? No, perché sennò avresti risposto, chi lo sa. Comunque, la nuova DJ Axe è venuta anche a trovarci proprio qualche giorno fa, Vita, Morte, Miracoli.

J-Ax, vita, morte, miracoli, è venuto proprio due giorni fa a trovarci anche qua in Collettivo Z con nostro Nick Giustini. Tra l'altro risalutiamo di nuovo Alessandra Vatta, che tra poco torneremo da lei. Naturalmente no, è venuto appunto a trovarci e a raccontarci il suo nuovo album, insomma, in cui mescola, no, le sue influenze ovviamente storiche con anche il country. C'è intanto Olivia Rodrigo, la sua nuova, questa è Stupid Song.

18 e 50 minuti, anche Crepe di Rama, canzone del 2020, ritrovata qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Peraltro, appunto, Rama, nuovo giudice di X Factor, no? Quindi siamo molto curiosi, parte proprio oggi, insomma, la nuova edizione, molto curiosi di vedere anche come sarà come giudice. Già ho visto anche in alcune interviste, proprio sono venuti anche oggi a RTL 102.5, e molti ho visto già hanno detto, insomma, potrebbe essere il vincitore. Chiaramente poi vincono, no? Insomma, i singoli concorrenti, non i giudici, però, insomma, magari essere, ecco, un giudice che porta un suo concorrente alla vittoria. Non so se gli avessero semplicemente gufata, ora mi viene in mente questa cosa, gli altri tre giudici, o se fossero sinceri, chi lo sa. Ce ne sono intanto Merck & Cremont con Serena Brancale con i Colors. Questa è Partenope.

Una delle hit estive di questa estate 2026 sicuramente, Merck & Cremont con la Brancale, con i Colors. Partendo per 18:53 minuti, tra poco speriamo di riuscire a ritrovare la nostra Alessandra Vatta all'aeroporto, se no piuttosto la chiamo al telefono e insomma ve la faccio salutare ovviamente in chiusura. Intanto c'è anche Noemi.

0: Life is simple, move your body, 18:59 minuti in chiusura di Generazione Z. Allora chiudiamo in maniera un po' particolare, però che Alessandra Vatta, volevo far salutare anche te, eccoci Ale al
1: grazie,
0: telefono.
1: Che bel pensiero. Pensavo di essere diventata sorda io a un certo punto, invece no.
0: E invece no, i potenti mezzi, ma ce la faremo, prima o poi la tecnologia ci aiuterà anche dall'aeroporto Roma più vicino. Non a domani, tra l'altro, non a domani Ale, ma a lunedì, giusto?
1: A lunedì, sì. Va bene. A lunedì.
0: Ciao Ale, ciao, vi lasciamo con Edoardo e Donna Maria con Aperizeta. Invece io torno domani, puntuale alle 17. Ciao!
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 19 in punto, buonasera.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Aperizeta.
0: E buonasera a tutti, signore e signori, 19:01 in questo istante partiamo puntualissimi, nuova puntata di Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria, staremo insieme come tutti i giorni dalle 19 alle 21, buon giovedì, 10 di settembre, abbiamo detto tutto, no, non abbiamo salutato il professor Francesco Taranto, Alessandra Vatta che vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, un giovedì speciale perché per me in particolare, ma non solo per me, per milioni di persone, la Roma sta giocando, la Roma sta giocando in Champions League, esordio assoluto, erano 6 anni che non si giocava contro il Fenerbahce fuori casa, una partita dura, ma nel frattempo io me la guardo, magari daremo anche qualche aggiornamento nel corso della puntata, poi alle 21 giocherà anche il Kumu contro il Lipsia, ma la cosa più importante qui su Z, la musica, Ariete con Angelina Mango, che bella vita.
6: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: E questo è il ritorno in grande stile di Ariete. Era da tempo che l'aspettavamo, non ricordo se uno o due anni, comunque tanto tempo che non usciva una bella canzone di Ariete. L'ha fatto appunto in grande stile con Angelina Mango in questo feat uscito da pochissimo, come si chiama? Che bella vita qui su Zeta 19:05. Barry Can Swim, dance.
1: You played that game.

0: C'è un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con la sua Rolls Royce dal 2019, da quell'edizione del Festival di Sanremo, che probabilmente ha cambiato un po' la carriera di Achille Lauro. Si classificò nono in quella edizione, ma poi da lì è andato addirittura altre 7 volte, se non sbaglio, sì, confermo, 4 volte come concorrente, 2 volte come ospite, una volta addirittura come co-conduttore e una volta con Amadeus era ospite fisso, tutte le serate c'era il signor Achille Lauro, quindi si può dire che sì, ufficialmente quella edizione di Sanremo gli ha cambiato la vita. Andiamo avanti con la musica, Nerissima Serpe con Free To Ridere Di Te.
2: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino.

0: voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: E anche lui tra i protagonisti di Radio Z Future Hits Live di settimana scorsa, Nerissima Serpe, anche detto Nerissima per l'economia dei nomi che adesso va molto di moda. Qua con Fritu, la loro Ridere di te su Radio Z, 19 e 14 minuti, arriva una bella combriccola, Benny Blanco con Selena Gomez, Becky G, la loro Te Olvido.

È la coppia che ha dominato le pagine del gossip fino a qualche anno fa, Elodie Marrakesh, ovviamente sto parlando di loro adesso, però anche i fan più accaniti della coppia si devono mettere l'anima in pace, perché insomma la nuova coppia ufficiale, quella composta da Elodie e Francesca, e anche loro insomma quest'estate ci hanno regalato caroselli, foto su Instagram, insomma ci hanno fatto un po' vivere anche le loro vacanze. Questa era Margherita, Elodie con Marrakesh, adesso Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera.

questa era Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera qui su Radio Z, 19:24 minuti. Noi già l'aspettiamo, la primavera, nonostante non sia ancora iniziato l'autunno. In particolare oggi diluvio universale a Roma, poco fa, so che è successo anche al nord, però insomma un po' di autunno dopo quest'estate caldissima ci vuole. Giovanotti, Alfa.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Per effetto della chiusura registriamo 4 km di coda a partire dal bivio con la 1. Per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13 e ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est sono coda tratti verso Brescia, e sempre sulla 4 ma in direzione opposta per un incidente sono code tra Monza e Sesto San Giovanni. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Anche Geolier in versione romantica, con questa sua stella. Ogni tanto anche i rapper si sciolgono e aprono il loro cuore. 19:37, piccolo break.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: ...19:40, si torna in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria, mentre è finito il primo tempo della prima partita di questa edizione di Champions della Roma contro il Fenerbahce. Vi ricordo che si gioca in Turchia. È arrivato sul finale del primo tempo il gol di Cristante, 1-0 per la Roma, ottimo avvio nonostante il Fenerbahce fosse partito bene in realtà, però insomma bene così. Ancora 45 minuti di gioco, tra poco si ripartirà. Intanto arriva l'ultima di Fred De Palma, si chiama Ragazzino.

Oh, ragazzino, questo era Fred De Palma con la sua ultima canzone, appunto ragazzino, uscita venerdì, bella fresca, questa di Fred De Palma, 19 e 44 minuti su Z, arriva Karol G con la sua Matador.

0: Piove in discoteca, la canta Tommaso Paradiso dal 2022 qui su Radio Z, 19:50 minuti, e ogni tanto un po' di amore per la propria città d'origine non fa mai male, se non diventa quella roba violenta da ultras, diciamo così, visto che sto seguendo la partita. Tra l'altro ha segnato il gol del pareggio il Fenerbahce. Tante canzoni in realtà dedicate all'amore per la propria città, sono bellissime. Penso per esempio a Venditti, ma ricordo anche per esempio Milano degli Articolo 31, senza scomodare, che ne so, Frank Sinatra eccetera. Vabbè, adesso qui arriva Ernia con la sua dedica a Milano, si chiama proprio così, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultima di Ernia si chiama Dedica, 19:54 minuti, mentre sto seguendo la partita, Fenerbahce e Roma. Dicevamo poco fa è arrivato il gol del pareggio del Fenerbahce, gol del numero 3, Sir Brown, 1-1 tra Fenerbahce e Roma. Si continua a giocare, però 51esimo minuto, ancora c'è tanto tempo. Arriva un bel fit molto figo, West Cross con Fra Quintale, la loro Scarabocchi su Zeta.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

E questa l'abbiamo sentita in qualsiasi locale in Italia dal 2022 ad oggi, penso. James Hype, Mick Della Rosa con Lazza, la loro Ferrari. 19:59, vedo qualche secondino di ritardo sulla tabella di marcia, sarà colpa del dottor Taranto che mi ha preceduto? Io credo proprio di sì. Allora 335 30 10 25, il numero se volete chiacchierare un po' con noi. Sono le 8 in punto, questa è Radio Z, torniamo tra pochissimo. Le 20 spaccate.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giuli con Brescia, la loro Serenamente 20:03 qui su Radio Z. E per evitare voi che ci ascoltate, alcuni di voi molto pignoli che al 335 30 10 25 poi mi dicono no, questa stava pure là, questa stava pure là, questa canzone sta sia in Solito Cinema, l'album di Giuli, sia in Mediterraneo, l'album di Brescia. Ecco, così non ci sbagliamo, credo, a meno che non era Mediterraneo dopo il mare. In questo caso avrei sbagliato pure adesso, vabbè, cambia poco, una cosa tra parentesi. DJ Gocia con Jason Derulo, Melody, Michiko su Z.

Che hit, che hit totale questa sulla musica di Mace con Blanco, Blanquito Baby. Salmo, la canzone nostra dal 2020, a mio modesto parere una delle canzoni più belle uscite in quell'anno, la canzone nostra. 20 e 10 minuti in questo istante, mentre 67 sul cronometro tra Fenerbahce e Roma, sempre 1-1. E adesso un altro feat di Fabri Fibra dopo quello con Emma, arriva quello con i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya.

Meglio noti qui in Aperizeta come i Boni Troppo Sexy con la loro Dynamite dal 2020, 2018. In questo giovedì 10 di settembre di Champions League, perché c'è la Roma contro il Fenerbahce, sempre 1-1, poi dalle 21 calcio di inizio anche per quanto riguarda il Como, ci sarà Como Lipsia. Adesso però invece un po' di estate del 99, alcune cose devo dire la verità rimangono, è una su tutte che mi viene in mente adesso a memoria: la settimana enigmistica. Beh, quello è un grande classico dell'estate italiana. Napoleone con la sua ultima, si chiama Cucumari.

un mood bello fresco anche questa, bella estiva, questa di Napoleone, l'ultima si chiama Cucù Marie 20 e 22 in questo giovedì 10 di settembre, che facendo due rapidi calcoli sono quasi due settimane di settembre, e guarda caso arriva settembre con la sua due settimane.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura, stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale, riunitosi oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Torniamo in Italia, resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto, ci sarebbero presunti buchi temporali nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di cancellazioni sospette. In chiusura lo sport, il calcio. Oggi le altre italiane sono impegnate in Champions League. La Roma contro il Fenerbahce dalle ore 18:45, ancora in campo quasi alla fine, 1-1 tra le due squadre, mentre il Como, all'esordio nella competizione, affronterà il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le partite su RTL 102.5.
0: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione andrà ad interessare principalmente le regioni adriatiche e anche il sud, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo in miglioramento invece altrove, con maggiori schiarite. Temperature massime che di conseguenza caleranno anche al sud Italia. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ancora una buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente è chiuso il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli. Per lo stesso motivo è chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla 1 fino al bivio con la 13. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est ci sono coda tratti in direzione Brescia, flussi intensi anche in direzione opposta, dove ci sono code tra Milano Est e Cormano. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, con coda tratti tra il bivio per la 1 direttissima e Firenze-Scandicci in direzione Roma, e con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Questa era Anna con la sua Drippin' in Milano. Dal 2021 ad oggi è drip ancora, la dottoressa Anna, e ne vedremo ancora delle belle. 20:37, torniamo tra pochissimo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Le 20:40 si torna in diretta qui su Radio Z, in Aperiz Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Gli ultimi 20 minuti da passare insieme, si è concluso da pochissimi minuti, si è conclusa da pochissimi minuti la partita della Roma contro il Fenerbahce in Champions League, 1-1, insomma, punto importante, partita difficile, però dai, la Roma tutto sommato ha fatto una prestazione positiva. Vi ricordo che invece tra meno di 20 minuti inizierà la prima del Como contro il Lipsia, chissà che sarà la prima italiana magari a raggiungere i tre punti in questo esordio di Champions League. Intanto su Radio Z arriva Shiva con la sua bugia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

E questa era Shiva con la sua bugie, 20:44, l'ultimo quarto d'ora di Aperizeta con me, Edoardo Donna Maria, per questo giovedì 10 di settembre di Champions League, tra pochissimo anche il Como con il Lipsia, ma intanto arriva una delle mie preferite del Fulmine, delle sue ultime, questa è Maledetto Me, Fulminacci su Zeta.

Miliardi e miliardi di stream per questa canzone di Joe, End of Beginning, che in realtà pensavo, adesso vedo 2022, pensavo fosse molto più recente, perché ancora oggi capita molto spesso di aprire i social e trovarla praticamente ovunque, su reel con panorami, cose un po' romantiche, città viste dall'alto, eccetera eccetera. Era Joe, End of Beginning, 20:50, gli ultimi 10 minuti di Aperizeta. Si cambia musica in tutti i sensi, perché arriva Rari dal Tacco, dal profondo sud, dal Tacco, questo è il titolo della sua canzone.

Rari dal tacco, questa la sua dal tacco qui su Z 20 e 53. Ci siamo, ragazzi, ci siamo anche alla radiovisione, vi ricordo 266 del vostro televisore o 735 di Sky, per non perdervi i vari video.

musicali, vi ricordo anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play e di seguirci, perché no, anche sui social Radio Z Off. Questo è il nome dei nostri profili ufficiali. Broken World. Soldi nemmeno.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Solo hit, solo hit. Cacciano The Colors. Pronto come va dal 2025 ad oggi, 20 e 59 minuti. Signore e signori, se ne andiamo a casa. Questo è quello che bisogna dire quando finiscono queste due ore di aperizzata, perché è bellissimo stare qui con voi. Questo è il lavoro più bello del mondo, ma anche andarsene a casa a un certo punto della sera non è male. Arriva Alex Morelli con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi, se Dio lo vuole, torniamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Fattore Z.
4: È tutto bellissimo ritrovarsi a quest'ora come degli amici, no? In un momento della giornata in cui per molti si può accostare al relax, no? Alla fine della giornata, quindi quando arrivano le 21 e inizia quel piccolo discesone, per qualcuno comincia anche a calare la palpebra, no? Però è anche un momento in cui tanti cominciano un po' più a vivere, perché comunque la serata è ancora giovane e la cosa importante è che ci sia Radio Z con voi. Questo mi sembra comunque il minimo sindacale. Già sapete. E allora benvenuti voi connessi magari con la radiovisione al 266 del digitale terrestre o non soltanto con la nostra app RTL 102.5 Play. Sono io che vi accompagnerò fino alla mezzanotte, sono Alex Morelli. Fino a pochi istanti fa è stato con noi Edoardo Donna Maria da Roma, che saluto, e ora insomma tutto in questa giurisdizione, quella di Milano, tanto per intenderci. I vostri messaggi al 335 30 10 25 e si parte da Jimmy Nero e allora...

pica te la do. Rabbe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Radio Rec.
1: Fenomeno esploso proprio in questi ultimi mesi, tra gli ultimi mesi, quello di Jimmy Nero. Vedi che ho fatto la crasi tra le due parole. E allora questo è il titolo del suo nuovo pezzo, le 21:03 in questo Fattore Z, in cui daremo anche un occhio alla Champions. Si gioca Como contro Lipsia, partita appena cominciata. Ora Ariana Grande, questa è Petal.
2: Ciao.

Sara Toscano, maledetto ti amo, quelle infatuazioni che arrivano, anche in questo caso spesso capita senza avvisare, cioè non è che arriva la raccomandata prima, o guarda che da tra una settimana, tra 10 giorni, però se ti infatui con 5 giorni di anticipo ti facciamo anche lo sconto, sai, come le multe. In questo caso però quelle cose, quelle sensazioni meravigliose, magari qualcuno di voi in questo momento c'è proprio dentro, fino al collo, in quel tipo di sensazioni, in quel tipo di sentimento lì. 21 e 10, siete con Radio Z, il fattore Z fino alla mezzanotte, e un po' di voi tra poco, 335 30 10 25, prima Save, parlar d'amore. È bello.

0: Parlare d'amore, il pezzo è quello di Safe, sempre qui su Radio Z con il Fattore Z. Si arriva fino a mezzanotte con anche la complicità di Ultimo, subito con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

The Faith of Ophelia su Radio Z, la canzone quella di Taylor Swift. Tutto questo alle 21:21, siamo solo nella prima ora delle nostre tre con voi, che siete veri protagonisti, come sempre, anche perché arricchite il nostro fattore Z. Allora, Alice, sto per tornare a casa dal lavoro nuovo, sono felice e vi ascolterò almeno per la prossima mezz'ora, ragazzi. Quando poi volete condividere con noi anche il vostro stato d'animo, se ci sono delle cose che vi rendono felici, condividetele, dai, cerchiamo di, come dire, spargere felicità un po' in giro. Ora, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È una canzone che ha una vena un po' malinconica, devo dire, no? Quindi una canzone che si presta incredibilmente all'autunno, quantomeno alle temperature e a questa perturbazione che stiamo vivendo. E chissà se effettivamente avrà tutta quella longevità da arrivarci, anche ben oltre l'autunno. Ora, il sole. Torno verso

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne ci sono code tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove per un veicolo in avaria, già rimosso, tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto permangono code verso Genova. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 23 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori verso Genova. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Beccia o Alfa, protagonista qui su Radio Z in questi ultimi minuti, ma non soltanto, alle 21.38 con il Fattore Z, già sapete, si torna tra poco, state qui.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E 40 Fattore Z che ci porterà fino a mezzanotte. Sono Alex Morelli e sono io che mi occupo di voi ogni sera, anche di dare uno sguardo alla Champions League. Si giocano le partite della prima fase, ingaggiato il Como che sta vincendo 1-0 in questo momento contro il Lipsia, e siamo al 37esimo minuto. E la musica che ci accompagnerà nei prossimi minuti con Hugel, Immael Angel e Ultra Nalte, Moving to the Sun.

Moving to the Sun 21:42. Poco fa vi davo notizia del Como che vinceva 1-0, niente, vince 2-0. Ecco, gol segnato proprio in questi ultimi minuti mentre suonava Moving to the Sun. Così è colpa nostra? Assolutamente no. Radio Z con il fattore Z, il momento di LA non è divertente.

È la canzone che segna il ritorno di Madame, qualche tempo fa l'ha segnato ovviamente dopo una pausa devo dire anche abbastanza lunga, ed è anche la canzone che dà il titolo al suo ultimo album Disincanto qui su Radio Z nel Fattore Z. Beh, che si fa di giovedì a quest'ora quando per molti il weekend potrebbe cominciare giusto appunto ora, ma mentre per molti magari è un po' sempre il weekend, no? Se si trovano delle buone ragioni per uscire, per vivere diciamo così con un po' più di leggerezza anche durante la settimana, beh, i piccoli pretesti che fanno del bene, no? Allora un po' di voi tra poco al 335 30 10 25 subito 22 Simba.

due passi dal cielo, non uno di più, aggiungo così, un cielo devo dire un po' turbolento nelle ultime ore, ecco, con sempre la speranza che non faccia danni, però quantomeno vale dalle nostre parti molto molto allargate, temperature che si sono vagamente abbassate, ecco questo, insomma, così giusto per darvi un piccolo aggiornamento meteo anche da queste parti, dove suona Radio Z, il nostro fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte, dove ci siete voi e dove c'è anche il nuovo degli Another featuring Emily Warren, e questa è Silver Lines.

De Gali, l'incaricato della chiusura della prima ora del Fattore Z, ma noi facciamo finta di niente, anche perché poi di ore ne abbiamo tre, quindi è semplicemente per mettere un punto qui sul momento in cui se ne va un'ora e quindi stiamo per entrare nelle 22. Che si fa a quest'ora? Le mille mila cose che si svolgono proprio mentre suona il Fattore Z, me le raccontate al 335 30 10 25 e qui ci risentiamo tra poco. Sono arrivate le 22.

Tommaso Paradiso e la sua agitare Coca-Cola, diciamo nella sua versione, quella proprio terra terra letterale, don't try this at home, cioè non fatelo a casa. So che può sembrare, come si può dire, un disclaimer eccessivo, ecco, però si dice, credo che sia anche una verità questa, però non lo so, non ho avuto modo di riscontrare, che là dove ci sono delle avvertenze, come dire, a prova di stupido, sono fatte proprio a prova di stupido per una ragione. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira.

con calma il pezzo di Daddy Yankee con il featuring di Snow, e qualcuno ricorderà anche Informer, la canzone, quella originale, quella dei primi anni 90, vado a memoria, tra il 92 e il 93, e in questo caso era proprio Snow l'artista che l'aveva portata al successo, e c'era anche quella cosa lì un po' travisabile, no? Che sembrava dicesse infame, sembrava un cantare, sapete quando le parole ti ispirano in realtà qualcosa di molto molto vicino, di molto assonante alla tua lingua. 22 e 10 qui su Radio Z, arrivati 5 Swag Music.

Swag Music di Artify5 con un video, devo dire, dai contenuti forti, ecco, passate anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre sul 735 di Sky, farete cosa buona e giusta, amen. E poi aggiungiamoci pure la nostra app RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi e facciamo 30, facciamo 31 dopo aver fatto 30 a questo punto. Seguiteci anche sui social Radio Z Off, il fattore Z con Alex Morelli fino a mezzanotte ed è subito tempo per Birth, questa è la sua Più in Alto.

canzone, quella di Gaia, Coco Chanel, ci riporta indietro di qualche anno, era il 2020, l'abbiamo ritrovata in questo pezzetto di giovedì che sta per finire, ma abbiamo ancora parecchio cammino, come sempre dico, fino alla mezzanotte. Voi al 335 30 10 25, come Donatella e Irene, ciao Z, vi stiamo ascoltando mentre torniamo da una pizzata che ci ha soddisfatto.

Antidroga, la canzone quella di Emma insieme a Fabri Fibra, come sempre qui su Radio Z alle 22:23. Anche in questo caso le relazioni sono particolarmente ispiranti o ispiratrici e tante sfumature diverse, no? Cioè dall'amore, diciamo così, quello che ti prende, ti travolge, però poi allo stesso modo va via e tu dici vabbè dai, te ne sei andato, ciao, ci rivediamo, alla dipendenza quasi nei confronti di un'altra persona. E Antidroga, devo dire, un titolo assolutamente efficace. Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Maltempo al centro nord. Una donna è morta annegata nella sua auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena stava tentando di chiudere una finestra. A Milano, a causa della pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri.

0: A Brescia, evacuati alcuni reparti degli ospedali civili. Nubifragi in Toscana, forte temporale a Roma con auto danneggiate da alberi caduti. Stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale, riunitosi oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. E chiudiamo con il calcio. La Champions League si sta giocando Como-Lipsia. Il Como al momento è in vantaggio per 3-1 e siamo al 69esimo. Oggi si è giocata Fenerbahce-Roma con il risultato di 1-1. Ed è tutto.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione andrà ad interessare principalmente le regioni adriatiche e anche il sud, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo in miglioramento invece altrove con maggiori schiarite. Temperature massime che di conseguenza caleranno anche al sud Italia. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.
3: Via Radio.
4: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Sono queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e il bivio con il raccordo della tangenziale est di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo, mentre sulla 4 Milano-Brescia registriamo coda per lavori tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Beh, c'è sempre qualcosa di bello che accade qui nel Fattore Z. Questi ultimi minuti ci hanno regalato Ray e Where Is My Husband. Ci sentiamo tra poco, state qui.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni.

0: condizioni su skoda-auto.it.
1: È il fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Siete in questa giurisdizione, ragazzi miei. Siete in tanti a raggiungermi anche al 335 30 10 25. Continuate a farlo, vi leggo, vi ascolto e tanto succederà da qui alla mezzanotte, un po' complici i vostri messaggi, ma soprattutto la musica che ci accompagnerà proprio fin lì, ma anche oltre. E c'è anche la radiovisione, questo da sottolineare. 266 digitale terrestre, 735 di Skyback, e non si vuole, non si passa da quelle parti per godere ancora di più della musica di Radio Z. Prossimi minuti con Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Z, con il video dove lui è sempre molto molto sorridente nell'incontro, anche con un sacco di suoi fans, tra l'altro a Milano, credo che si noti anche, devo dire, alcuni piccoli particolari suggeriscono che si trovasse proprio in centro a Milano a girare il suo video. 266 Digitale Terrestre, questa è la radiovisione, subito Kid Yugi, Amelie su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

succederà. Dire che qua c'è un bel parallelo, una città da una parte, il corpo da una, di una persona dall'altra, e entrambi si possono esplorare, devo dire, con modalità vagamente diverse. Occhio, non confondervi. Occhio molto lombardo, devo dire, perché ogni tanto mi esce questa cosa qui molto molto territoriale. Siete qui sul nostro appuntamento, nel nostro appuntamento con il Fattore Z, su Radio Z. Vi ci porto io, ragazzi, fino alla mezzanotte, e avete anche il vostro 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp. Intanto, Cat's Eye.

Move Like an Animal è un invito a tirar fuori la parte quella più selvaggia, ma come già specificato, attenzione, perché c'è selvaggio e selvaggio, no? C'è quel selvaggio, diciamo così, un po' tenebroso, mettiamola così, che ha anche quel suo lato piuttosto affascinante. Poi c'è il selvaggio proprio quello, diciamo così, un po' cafone, quello che non ha molti freni inibitori, no? E questa cosa qui non è sempre corretta, come quando dicono devi essere te stesso. Sì, fermi, dipende da te stesso, ecco. Ora Shiva e Joliet, questo è Bad Bad Bad.

È ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento

Vertigine dal 2021 qui su Radio Z al 2026, perché l'abbiamo ritrovata proprio qui nel nostro Fattore Z, la canzone quella di Elodie. Si è conclusa intanto la partita Como-Lipsia, ha vinto il Como 4-1, sto parlando ovviamente di Champions League, siamo nella prima fase, oggi poi si è giocata anche Fenerbahce-Roma, il risultato era di 1-1. Si conclude anche la seconda ora del Fattore Z, che ci frega, che tanto abbiamo tutta la terza da vivere, lo faremo tra poco, state qui. Sono arrivate le 23. Let's go.

Jasper Swades, il pezzo di Miley, ex Miley Cyrus. Sapete che a un certo punto della propria carriera un artista può anche cambiare un po' la sua immagine artistica partendo dal nome, in questo caso appunto si è tolta il cognome. Carrellata, beh, Gue che si è tolto il pechegno a un certo punto della sua vita, Da Supreme che è diventato Da Soup, e parleremo anche di altri. Ora, ai ai ai.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: BRESH, Brescia, Torsida, qui su Radio Z alle 23.09. Ci siete voi come sempre, che avete una corsia preferenziale ed è il nostro 335 30 10 25. Questo ci permette di essere molto più vicini, di entrare anche nella vostra vita, là dove avete delle sensazioni anche belle, positive da condividere. Marco e Olivia, ciao ragazzi di Z, stiamo tornando da una cena a casa di amici che abbiamo ripreso.

trovato dopo esserci persi per un po'. E poi aggiuntina, certe amicizie non muoiono mai. No, vero, non c'è soltanto questa cosa, che la differenza, o meglio la distanza, quella fisica, non è detto che poi infici l'amicizia, quando questa è vera rimane anche a distanza di un sacco di tempo. Promessa, Franco 126, Idua.

Promessa, Franco 126, Idu, è questa ordinaria follia. Beh, con una frase particolarmente significativa, quando dici, beh, doveva andare così, che è proprio la pietra tombale sulla rassegnazione e su una storia che ovviamente è finita. Magari qualcuno di voi pensa esattamente le stesse cose, oppure magari pensa che intervenendo meglio magari in una situazione poteva andare anche un po' diversamente.

La canzone è quella di Annalisa e mi piace quando dice soprattutto questa voglia di farti incazzare, perché evidentemente c'è quella roba lì, sai, quel rancore modello Shakira o Tarantino, che sono comunque due che a rancore ne hanno da vendere, come dai. C'è sempre il fattore Z intanto, altro che rancore, qui raccogliamo vibrazioni positive anche attraverso i vostri messaggi, le cose che ci raccontate anche a quest'ora, al 335 30 10 25, quando ci stiamo avvicinando alla notte. Tecnicamente, ma per molti magari è semplicemente una tarda serata, si arriva un po' più in là, e se ci sono delle sveglie che suoneranno domani, vabbè, ma tanto chi se ne frega, che ci stiamo già affacciando al fine settimana. Momento di Peggy Gaum, Ira Star, questa è Oh Man.

0: questa Woman è ormai conclamato un successo con una vaga ispirazione alla house di fine anni 80, primi 90, e Ayra Starr con Peggy Gao tra l'altro, che sta ottenendo veramente un sacco di consenso in Italia con tantissimi fan, e notizie proprio delle ultime ore, anche questo selfie con i poliziotti alla mostra di Venezia. Gabri Ponte, Giovanotti, questa è DNA qui su Z.
1: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove in seguito alla chiusura per lavori del tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano si è formato un chilometro di coda nella stessa direzione tra il bivio con l'A22 del Brennero e Reggio Emilia. Tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze segnaliamo invece un chilometro di coda per l'incidente di un'auto in galleria. Il traffico defluisce al momento su una sola corsia, mentre sempre in A1 tra Chiusi e Fabbro registriamo un chilometro di coda per lavori in direzione di Roma. E con questo è tutto. We'll be right back.

Wild Girl, Wasted, la canzone quella di Anna qui su Radio Z. 23:32, un po' di cammino, già sapete, quello che ci porterà fino alla mezzanotte, con tanti di voi che ci raggiungono e passano magari anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E già suona l'ultimo di Olivia Rodrigo e si intitola Stupid Song su Z.

0: Click boom, Ross Villain ci porta così al 2024, ma anche alle 23:40 e noi ci risentiamo tra poco. State qui.
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ed è Generazione Futuro, Radio Z con il fattore Z che ci accompagna H24 particolarmente, questo anche con la radiovisione, il 266 del digitale terrestre. Con voi magari tanti stanno tornando a casa, conclusa serata, concluse tante cose, e c'è un mondo appunto che si muove anche a quest'ora. Beh, sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25 per questi ultimi 20 minuti, però scarsini, ecco, devo dire, per raccontarci appunto questo giovedì o la fine di questo giovedì. E intanto li mettiamo insieme Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, e questa è Partenope.

là dove anche le parole entrano nel groove, nella ritmica. Poi tra l'altro abbiamo anche una lingua meravigliosa da quel lato lì, molto molto ritmica, e nella musica si presta, che un piacere, già sapete. Ora Earrings,

Rubami la notte, ci sono i pinguini dal 2023 qui su Radio Z. 23 e 50, pochi minuti che ci separano dalla mezzanotte. Voi sempre presenti, e intanto saluto anche quelli che rappresentano proprio una categoria ben specifica, come Andy da Milano, che ci ascolta nel suo locale, nel locale dove lavoro, perché lei è cameriera di sala, ci ascolta anche in auto quando torna a casa. Infatti appena arrivata a casa, ciao Andy, un saluto a te e a tutta la categoria di chi lavora anche a quest'ora. Ora J-Ax. Morire.

Yeah. Oh, lui lo dice, moriremo tutti, però non oggi. Questo ci rassicura e non poco. Il pezzo è quello nuovo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, naturalmente qui su Radio Z, con un po' di cammino ancora prima di arrivare alla mezzanotte. Quasi in extremis si potrebbe aprire il che si fa tra le mille e mille cose a quest'ora, quando si ascolta Radio Z. Magari veramente per molti in realtà non è la conclusione di una giornata, ma è soltanto un pezzetto della giornata. Ora, care

0: Azizam con Ed Sheeran su Radio Z, è lui il protagonista di questi ultimi minuti ed è lui che ci chiude l'appuntamento proprio per questa sera. Ormai è un altro passo verso il fine settimana, godetevi ovviamente quello che rimane della notte. Noi ci risentiamo domani ovviamente a partire dalle 21, rimanete connessi e fatelo con l'app RTL 102.5 Play, con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, e domani alle 21 tutti qui su Z da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Ci la racconto in uno. Divertente, ma non